0: imposter. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
2: 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi.
1: E zero.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman. Spot.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.

0: di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Stiamo sgranocchiando anche questa settimana la grande con noi di Radio Company, con Botta 90. Salutiamo tutti i nostri amici che puntualmente sono sintonizzati la mattina presto alle ore 6 per ascoltare e per ballare anche i successi marchiati anni 90. Chi vi parla, come già dicevo, Mauro Tonello. Cioè DJ Nick alla console. Partiamo quest'oggi con Alexia, la sua The Music I Like, in Blackwood di Peace, e subito dopo Nash con Restless.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dalla Nejak Restless, Blackwood Peace e da Alexia The Music I Like, un po' ricordi dell'estate anni 90. Pochi minuti e torniamo con Angel Moon.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Tonello c'è botta un'altra che suona anche quest'oggi su Radio Company. Pop pop The Valium, perché arriva uno dei miei pezzi preferiti. Angelino, che salutiamo insieme a Monica, a Muni che salutiamo, però insieme al progetto era Angel Moon, e questa è He's All I Want. Subito dopo te i primi successi di Bob Sinclair, questa è Gin Tonic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Tonic di Boxy Car, Angel Moore con He's All I Want in botta 90, ed ora c'è lei, Coming to My Life, Gala e Vasco Rossi, la sua Rewind.

0: Una bella accoppiata tra il rocker Vasco Rossi e Rewind e una delle regine della dance degli 90 Gala con la sua Come Into My Life. Da Mauro Tonello è tutto, vi lasciamo con la family, grazie a DJ Link, l'appuntamento a domani puntuali come sempre, domani mattina ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
1: Company! Radio Company.

0: sento di dire that's life.
1: That's life.
2: Ehi piccola, do you want us gonna wanna?
1: Piccola, che viene tradotto in baby. Ma non dobbiamo cantare noi la mattina qua in radio? Cioè cos'è che è partita sta cosa?
0: Che that's life. Che palle, però non possiamo fare niente. Possiamo
1: ma
0: cantare.
1: Non è la radio, caro. Ma tu, allora adesso io mi metto
0: la radio. La radio è tutta da fare karaoke, un'altra, certo, lo so.
1: No, ma poi tra l'altro io allora adesso ci mettiamo un attimo nei panni dei nostri ascoltatori che la mattina devono sentire noi cantare. Sì, Carlotta.
0: Hello. Sì, va bene. Allora, senti, buongiorno. Io
1: ma io
0: oggi...
1: una volta, ma ti piace? Ma scusami un attimo, ma secondo te una volta noi facevamo in radio? Ma io questa qui l'avevo educata a fare la radio fatta bene.
0: Ma tu lo sai che io
3: adesso
0: io
3: nel 2026 funziona così.
0: Bravo, Alessandro, finalmente qualcuno che di radio ne capisce. De Biasi. Buongiorno, come state?
1: Buongiorno, bene. Allora, è giovedì, quindi buono. Cioè, alla fine siamo arrivati. Oh, io sbaglio, questo maggio è volato. Ma no,
0: sì,
1: non so,
0: beh,
1: voi.
0: Sì, dai, ma anche tutti gli altri mesi, devo dire, sono abbastanza volati.
1: No, no, ma io devo dire questo, proprio questo maggio qui, che è partito, cioè, mi pare ieri che siamo andati alla Perisho Charity Event che era a fine aprile.
0: Sì, è vero.
1: E invece,
0: è vero, è vero.
1: Invece anche maggio è volato, quindi
3: è
1: praticamente
3: anche un detto.
1: Quale?
3: Non ci
0: maggio
3: sono più
0: porta...
3: le stagioni di una volta.
0: Di una volta.
1: Ma quello è un detto, sì.
0: Io pensavo fosse un altro su maggio.
1: Cioè?
0: Maggio scassato, capito?
1: Ah, maggio scassato. Mamma mia,
0: senti,
1: Carlotta.
0: Senti, allora, io dica. Oggi voglio sì.
3: Scusate, sento
0: a parte
3: un eco,
0: che, perché so, sentiamo l'eco? Ah, aspetta, scusate, è colpa mia. Mi muto, mi sentite di nuovo?
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, tutto bene.
0: Allora, io oggi voglio partire così. Buongiorno a tutti, amici sommersi. Prima di mettere il gran mixatone, che è il non è il gran mixatone del venerdì, però è comunque un antipasto completo. Sono inciampata in un post. Sì.
1: Li tuoi inciampi, guarda.
0: I miei inciampi, lo sai. Sai che io ho ancora posto da smaltire. Questo è uno di quelli.
1: Ma io pure io comunque, non so.
0: Vabbè,
1: se.
0: Vabbè, allora, questa è una domanda al volo.
1: Vai.
0: Ragazzi, c'è un'età.
1: Ma aspetta, devo fare un sondaggione?
0: Beh, sì.
1: E allora, sondaggione.
0: C'è un'età per smettere di fare festa?
1: Allora, se lo chiedi a me, io ti rispondo. No. Come non c'è un'età per smettere di giocare con la PlayStation, come non c'è un'età per smettere di fare qualsiasi cosa. E secondo me, adesso, unpopular opinion, ripeto, opinione impopolare, per me, quando mi dico, mia mamma che mi dice per esempio, no, adesso non è più il tempo di tenere i capelli lunghi, no, non è più il tempo di indossare certe cose, io sono sì. per la regola, sti cazzi, ognuno fa ciò che vuole, ognuno si indossa, che secondo me, e vado sul filosofico, le peggior catene, ragazzi, sono i giudizi degli altri.
0: Oh mio Dio, aspetta che me la scrivo.
1: Ma tu ti devi scrivertela, sì, sicuramente.
0: No, allora, sì, comunque, è vero.
1: Comunque festa in generale, secondo me, no. Anzi, io apprezzo molto quelli che, non lo so, hanno una certa, non specifico età, perché certa, così vi lascio nel... E comunque, sì. Anzi, li invidio, perché dico, porca miseria, energie che avete, ragazzi. Cioè.
0: Allora, sì, sono d'accordo. Vabbè, io in linea di massimo sono d'accordo, nel senso che perché uno dovrebbe a 60-70 anni smettere 80... No, magari 80 non è più il grande, la grande voglia di far festa, però perché uno dovrebbe smettere di far festa? Mi chiedo però se c'è un'età superata, quest'età, che ti fa magari sembrare agli occhi degli altri forse un po'...
1: Ed è lì che cadiamo.
0: Sì, triste, fuori luogo. Sai perché chi... Allora, questo era... Allora, il post era proprio: c'è un'età per smettere di fare festa. Però giustamente tu hai menzionato tua mamma che dice non è più il tempo di... per esempio, io mi sono sempre sentita dire, non a me, ma in generale dalle donne, per esempio, che quando arrivi ad una certa età è meglio tagliarsi i capelli, perché i capelli lunghi sono per le ragazze giovani.
1: Ma chi?
0: Oppure, per esempio, io ho il piercing al naso e... cioè, nel senso... quando il mio piercing al naso mi farà sembrare
1: mai
0: fuori luogo?
1: Mai.
0: Cioè una tra virgolette finta ragazzina.
1: Ma posso dire che secondo me allora, attenzione però, c'è da fare una distinzione. Ora, per me, e qua sei proprio, cioè tu hai detto tu la frase, quando è che comincia a essere ridicola agli occhi degli altri? Ma
0: sì,
1: se
0: beh,
1: uno
0: certo
1: se ne sbatte degli occhi degli altri primi,
0: sì,
1: perché, ci sono dei, perché ci sono dei retaggi culturali che ci portiamo dietro ancora dal 1800 probabilmente, che devi tagliarti i capelli a una certa età, non puoi più vestirti così a una certa età. Ora faccio però una distinzione: è chiaro che se tu poi vai fuori e vuoi fare l'adolescente e magari hai dei figli e ti comporti come tale, ma dovresti fare il genitore, allora lì le cose probabilmente cambiano.
0: Sì, ma infatti forse anche la questione del farfè. Ale, ti prego, metti una base che non sia questo drone, sì, che mi ansia.
1: Sì, esatto.
0: Cioè alla fine probabilmente, e adesso mettiamo il mixato dei messaggi, ma probabilmente non è tanto, cioè è ovvio che vedere una sessantenne, sessantacinquenne con gli occhi di una quattordicenne, capito? La quattordicenne che guarda una 50, 60, 70enne,
1: eh?
0: O un 40, 50, 70enne, per il quattordicenne magari quella persona è un po' cringe, è un po' fuori luogo, perché magari no,
1: cioè,
0: no, nel senso,
1: ma allora
0: io dico
1: il tuo ragionamento,
0: che,
1: il tuo ragionamento, capito? È giusto, però attenzione,
0: hai ragione a dire che sempre agli occhi degli
1: però
0: altri,
1: attenzione,
0: tu te ne puoi fregare.
1: Però attenzione, sempre, da sempre, da che mondo è mondo, superata una certa età, per i quattordicenni, per gli adolescenti, noi saremo imbarazzanti. In ogni caso, ragazzi, mettiamocela via. Cioè, in qualsiasi caso, noi diventeremo,
0: anche noi siamo imbarazzanti per i quattordicenni.
1: Sì, figurati. Saremo fuori luogo, saremo, diremo delle cose che loro non capiscono. Ma è giusto così. Ma è giusto, sì, così. Però volevo farti una domanda. Visto che abbiamo fatto questa domanda agli ascoltatori e voglio capire cosa ne pensano loro, definisci Farfesta? Cioè questo post sul Farfesta?
0: Allora, in realtà non c'è una definizione di Farfesta, perché per me non c'è un'età per smettere di far festa se la festa è commisurata all'età. Cioè, nel senso, quando hai 15 anni fai festa come un 15enne, quando ne hai 30 fai festa come un 30enne, quando ne hai 60 la fai come un 60enne. Cioè, sì, ti faccio una domanda: vedere una donna di, o un uomo di 70 anni,
1: sì,
0: alla festa dove ci sono i ventenni,
1: no,
0: è
1: allora,
0: fuori luogo,
1: allora,
0: sì o no? Magari allora, sì, però
1: allora
0: vedere,
1: sì,
0: capito?
1: No, allora sì, però esatto, infatti ti stavo per dire quella cosa lì. Se vidi un sessantenne, settantenne, ottantenne, non lo so, quello che è in una discoteca di ventenni, fuori luogo, certo, perché comunque è chiaramente fuori luogo in una discoteca di vent'anni, ma perché c'è proprio un altro tipo di età e tutto il resto. Ma vedere una persona di 60, 70 anni che va in una discoteca anni 80 che si diverte con i propri coetanei,
0: sì,
1: allora
0: non
1: no,
0: solo anni 80, però è esatto che si diverte con i coetanei.
1: Sì,
0: comunque,
1: no, ma per dire discoteca anni 80, per dire così,
0: sì,
1: 70,
0: esatto,
1: è una discoteca revival che si va a ballare liscio. Per me anche quella è far festa, no? Io vedo,
0: sì,
1: io
0: anche comunque far festa potrebbe essere anche in sagra berti la birra con i tuoi
1: assolutamente
0: amici,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: sì, infatti.
0: Beh, interessante. Allora ragazzi, 333 268 688, se avete voglia, c'è secondo voi un'età per smettere di far festa? Magari come la intendete voi, eh? Cioè, nel senso,
1: certo,
0: ognuno è proprio a libera interpretazione. Poi sarebbe bello espandere questa domanda al c'è un'età per smettere di. È che è n opzioni, capito? Di mille cose.
1: Sei.
0: Vabbè, se avete voglia, ci mandate un messaggio. Nel frattempo, vai De Biasi.
4: Ma mi sentite?
5: Buona giornata.
6: Ciao Carlotta.
7: Ciao ragazzi.
8: Primi cerca persone funzionavano solo con un suono, facevano un bip bip. Tu dovevi cercare un telefono, facevi un numero particolare che ti agganciava a una casella vocale e sentivi chi ti aveva cercato o ti agganciava al numero che ti aveva cercato.
9: Ciao family, ma ragazzi, vogliamo parlare dello StarTAC, il telefono della Motorola? Mamma mia ragazzi, correva l'anno 1999. Ciao.
10: Ciao raga, allora il mio amico Google ha detto che Facebook è nato nel febbraio del 2004, è arrivato in Italia nel 2008. Carlotta, hai comprato i canestrelli? Io l'ho preso ieri, se vuoi te li porto. Ne ho una confezione in
0: volentieri,
10: più.
0: Volentieri, grazie.
4: Purtroppo no, invece la Nokia negli anni 99-2000 era una potenza.
5: Direi un tantino folle.
10: Cazzo, ho finito i canestrelli a casa.
5: Dai, ecco. Però.
6: Ciao, Pallotta e Pisma.
10: Vai, Carlotta!
11: Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba.
10: Alza il volume che spacco tutto!
12: Viva la musica!

0: Io mi ricordo solamente un numero di tutta la mia rubrica.
1: Ragazzi, io ho 50 anni ed è da quando ne ho forse 6 che comunque almeno 2-3 volte al mese la mia cena è latte, zucchero, Nutella, biscotti, anche di sera a qualsiasi ora.
2: Oddio ragazzi, che cambiamento di voce di Carlotta.
3: Ma davvero?
2: Dalla radio al telefono.
3: Ma non è
2: incredibile.
4: Ah, dalla radio al telefono.
3: Voglio vedere, cioè voglio dire, era praticamente
4: la radio mi mette i filtri, la radio mi mette il filtrone.
3: Amici, ma che disco sta per arrivare? Groove Jet.

0: Buongiorno Carlotta, ma sì? Il clima funziona bene allora?
1: Stanotte ragazzi avevo il termometro 28.3 gradi in camera mia.
2: Bene, mamma mia.
1: Sì, no, tutto sommato si respirava.
2: Lo sapete che sì. Allora, parentesi, dopo riprendiamo subito il discorso perché è abbastanza importante quello di cui stavamo parlando, nel senso che comunque richiede del tempo. I miei nell'estate degli anni 80 non c'erano i climatizzatori così.
1: Certo.
2: Ragazzi, ve lo giuro, materassi fuori sul terrazzo per dormire fuori sul terrazzo.
1: Beh,
2: la notte.
1: Ci credo. Quando io andavo da mia nonna giù a Catania, prima che lei mettesse i condizionatori, ricordo che io e mia sorella dormivamo nello stesso letto e noi andavamo in freezer a prendere i ghiaccetti. Dormivamo con i ghiaccetti sparsi sul letto.
2: Ci si lamenta del climatizzatore, questo e quell'altro, ma non ci ricordiamo che nel tempo fa appunto o si dormiva nelle terrazze, e non vi dico quando c'era da andare in vacanza con la 500 in una famiglia di 4 persone e non aveva il climatizzatore.
1: Comunque, ma ti dico la verità, guarda, stanotte a me la mia unica preoccupazione è la bambina.
2: Beh,
1: dopodiché
2: certo.
1: Chi se ne frega, anche certo. Perché in realtà è vero, sì, ci sono 28 gradi, ma col 20 ventilatore. Allora, adesso stiamo aspettando che hanno dei tempi biblici,
2: stiamo aspettando
1: che ci vengano a installare il condizionatore, ma col ventilatore, anche non puntato addosso, puntato sul muro che comunque muove l'aria e la finestra aperta, per quanto ci siano 28 gradi e mezzo, comunque si respira.
2: Sì, si respira.
1: Tutto.
2: Allora, stavamo parlando di perché come sempre Carlotta inciampa su questi post così accidentalmente. C'è un'età giusta per smettere di far festa, secondo voi? E questa è la domanda che vi abbiamo fatto questa mattina, che poi ne apre tantissime altre su: è giusto arrivare ad un'età, per esempio, e tagliarsi i capelli? È giusto
1: togliersi
2: il piercing? A che età va fatto? A che età va fatto?
1: Scusami, apro e chiudo parentesi. Come magari voi non avete tatuaggi, però quante volte chi ha tatuaggi si sente dire, oltre a se poi te ne penti, vabbè, ma poi cosa fai? Cioè, invecchi e ti rimani lì col pataccone
2: per
1: tatuato.
2: Per me si invecchia col tatuaggio, chi se ne frega.
1: Certo, cioè, ovvio.
2: Sentiamo.
3: Carlotta, non c'è un'età per smettere di far festa, perché la nostra festa non deve finire.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. No, non c'è un'età per smettere di fare festa, però cambia il tipo di festa che si fa. Non è lo stesso far festa a 20 anni, a 40 o a 50 o a 70 anni. Magari chissà, a 50, 70 o a 40 già si faranno un po' più cene, ci piace di più stare in compagnia, più che uscire in mezzo alla baldoria, e quindi sì, cambia il tipo di festa.
1: Scusate, nel frattempo lui aveva messo in attesa qualcuno, sbaglio?
2: Sì, ma perché non aveva
1: era tipo, scusate, metti un attimo in attesa che devo mandare un messaggio vocale alla family, abbi pazienza.
5: Mia madre mi fracassa le scatole che non è più ora di jeans strappati a 54 anni. Per me è assurdo, finché sto bene con me stesso, non me ne frega proprio niente di quello che pensano gli altri.
2: Stima
5: e neanche
2: totale
5: di mia madre, perché l'abito non ha mai fatto il monaco e non lo farà ora.
2: Io la penso esattamente come te. E ragazzi, adesso allarghiamo la domanda al quando è giusto smettere di far festa, quando è giusto continuare a farla. Ma come diceva Carlotta, septum per esempio, no? Quello al naso, il piercing al naso, giusto tenerlo fino a una certa età, toglierlo? E l'altra domanda, perché io sento dirmi spesso, a 43 anni gioco ancora con la PlayStation.
1: Ma sì,
2: perché ragazzi? Perché
1: ma
2: togliersi?
1: Per questo vale per tante cose,
2: ma
1: non solo per la Play.
2: Allora,
1: attenti,
2: attenzione, faccio giustamente un appunto. È normale che se uno di 40 anni passa 24 ore sulla PlayStation, allora vi dico, ok, c'è qualcosa che non va.
1: Sì, devi rivedere le tue priorità.
2: Certo, siamo d'accordo. Ma se uno la usa come svago anche a 70 anni, ragazzi,
1: perché
2: non può giocare con la Wii 1 o con la Nintendo o con qualsiasi altra console?
1: Ma infatti, guarda, ma questa cosa veramente, questa cosa dell'età, del smettere di fare, vale per tutto. Ma banalmente potrebbe valere anche per, che ne so, una persona che è particolarmente giocosa, particolarmente ama gli scherzi, lui dice, vabbè, hai una certa. Ma sti cazzi, scusami, sai.
2: Siamo d'accordo, cosa ne pensate voi? Comunque, c'è un'età giusta per smettere di fare festa o per smettere di fare tantissime altre cose? 3332688688.

casa sta cercando proprio soldi. Raga, se volete fare una colletta per il nostro De Biasi, è qui a disposizione, eh. Gli diamo l'IBAN. Andiamo di ban per radio, magari qualcuno arriva che ti fa un centesimo così per cortesia. Amici, tra poco torniamo con un brano nuovo e poi la sigla.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: si cota.
1: Si smassisce dalle 7 e 4 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Bravo, facciamo un po' di riscaldamento vocale.
3: Ragazzi, scusate, ma queste cose si fanno fuori onda. Ma la smettiamo di fare questi. Cioè, questa radio non è. Allora, scusa Carlotta, poi ci credo che le persone ti dicono, ma potrei anche io stare dietro un microfono.
1: Beh,
3: cioè,

0: Ah, ecco.
1: Oggi è giovedì. Che? Il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
0: Questa, stasera.
1: Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico The Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata.
2: Non sono io. Non sono io, è inutile che mi guardi, non sono io.
0: Allora De Biasi, scusa. No, perché adesso
2: no, perché non sono io,
0: perché abbassami tutto che adesso facciamo un discorso tra di noi, ok? Anche se lo stiamo facendo in onda. Scusami, ma tu 3-4 mesi fa non dicevi che non volevi esporti, che eri quello, che eri timido. E ora canticchia e fa riscaldamento vocale.
2: Egozentrico.
0: Mamma mia. Scusa, te ne vai in cerca.
3: Stasera cosa c'è?
0: Dobbiamo vederci stasera.
3: Ah, ma già stasera?
0: Sì, è stasera. Sì. Vedo.
2: Vuoi annullare di nuovo? È un altro impegno che è venuto così fuori dal nulla.
0: Va bene, mettiamo la base.
2: Tiratacchi.
0: Allora,
2: buongiorno, buongiorno, amici, buongiorno. Questa dovrebbe essere la Family. Ne riparliamo domani mattina. Dovrebbe, sì. Domani mattina alle ore 6:30.
0: In ogni caso, per voi lo è. Per voi lo è, amici e amiche che siete collegati con Radio Company. Come va? Tutto bene? È giovedì, quindi un po' si intravede il fine settimana. Tutto bello, tutto bene. Allora, prima Carlotta faceva questa domanda perché inciampa in questi post.
2: Devo smaltire i post, ne ho un sacco.
0: E in ogni caso si faceva questa domanda: dove, quando è giusto smettere di fare festa secondo voi? Da qui ovviamente la domanda si amplia anche a tante altre cose. Quando è giusto smettere, che ne so, c'è un'età giusta per smettere di fare i tatuaggi, c'è un'età giusta per togliersi il piercing, c'è un'età giusta per finire di giocare con la PlayStation oppure
2: per
0: no,
2: per cambiare modo di vestirsi. Mi piacerebbe anche sapere se gli ascoltatori ad un certo punto si sono detti: basta, non ho più l'età di fare, per fare questa cosa, mi cambio. Cioè, nel senso, magari lui dice: non ho più l'età per mettere la pancia di fuori,
0: no, siamo d'accordo.
2: Mi compro delle camicette, okay. Non ho più l'età per avere il piercing al naso, me lo tolgo, capito? Quella roba lì. Cioè, non è solamente una questione di, secondo voi, diciamo, in generale, no? Non è più l'età per fare qualcosa, ma anche declinato a se stessi è interessante.
0: No, certo, è declinato a se stessi, ma attenzione, perché qui potrebbero arrivare un sacco di messaggi, ne sono già arrivati tanti. Ah, io faccio quello che voglio, io faccio festa fin quando ne ho voglia. Chiaro, certo. Ma lo dovete pensare, secondo me, quando voi, perché prima o poi lo fanno tutti, guardate gli altri e vi è partita quella critica: ma come si veste quello che ha una certa? Quindi non guardate solo voi stessi e la vostra, diciamo, indipendenza e la vostra fare quello che volete senza il giudizio degli altri, ma lo dovete mettere indosso anche alle altre persone. Quindi, che ne so, se vedete una settantenne, ok, in giro con tatuaggi e che fa festa, cosa pensate voi? Che sia giusto o pensate hai una certa, non è il caso più di fare? Capito?
2: Per esempio, allora, stavo guardando una puntata di Quattro Ristoranti qualche mese fa e c'era una signora con il mio stesso piercing al naso.
0: Ok,
2: ok, io l'ho guardato e ho pensato: boh, cioè, non lo so, non mi piace su di lei. Cioè, non lo so, perché forse a quell'età. Però poi dall'altra parte mi sono detta: oddio, ma non è che questo è quello che pensa la gente? E quindi mi sono messa in discussione. In effetti, mi sono detta: arriverà un momento in cui me lo toglierò.
0: Ma per me, Carlotta, invece, tu dovresti rimanere fino al tuo ultimo respiro col piercing al naso. Cioè, posso dirti:
2: morire col septum.
0: Ma
2: non lo so.
0: Ma secondo me, sì, invece, questo è il bello, no? Di poter fare quello che si vuole. In ogni caso, sentiamo voi.
4: Non è che ci sia un'età per far festa, si fa festa in maniera diversa perché fisicamente non è che hai le stesse forze di quando ne avevi 20 anni e non si smette mai di scegliere quello che si vuole. Io a 56 anni, per il mio compleanno, mi sono fatta regalare un tatuaggio che nessuno sapeva cosa fosse. Quando lo hanno visto, perché praticamente mi prende quasi tutta la gamba, e il commento che ho ricevuto è stato: tu sei pazza, ricordati che hai 56 anni.
0: Ecco.
4: Ma non me ne frega niente, però poi tutti quanti mi hanno detto: è bellissimo, ed è bellissimo.
2: Bello.
0: Sì, succede che poi qualcuno che ti dice: tu non dovresti fare questa cosa qua. Ah, ecco, un'altra cosa volevo chiarire. Attenzione, non confondiamo il continuare a far festa a qualsiasi età con l'essere adulti e comportarsi in una certa maniera.
2: Ah, beh, ma sai perché?
0: Perché tanti confondono il fatto: ah, tu giochi con la PlayStation, sei automaticamente un irresponsabile e quindi non sei automaticamente un bravo genitore, non sei una persona seria famiglia, sul lavoro, no, perché si agganciano queste cose qua.
2: Sì, vedi,
0: uno che ha 65 anni fare festa in una discoteca e pensi, quello lì è uno poco serio. E invece non è così, ragazzi, perché secondo me c'è, cioè, bisogna distinguere le due cose. Persona che si comporta da adolescente e che magari hai 50 anni e ti comporti da adolescente, e invece è una persona che fa festa, ma poi è una persona che nella vita è una persona seria. Secondo me ce la farà una bella distinzione. Poi,
3: allora, amici, proprio un paio di giorni fa ho visto una signora, insomma, di una certa età, piena di piercing, piena di tatuaggi, aveva una minigonna abbastanza alta, e mi ha colpito, insomma, ma non perché mi piacesse particolarmente, mi ha colpito proprio, era felice, si vedeva che stava bene con se stessa, e alla fine è questo quello che ti colpisce.
2: Ok, ci sta, sì, beh, certo, se uno è fedele a se stesso. Ne abbiamo altri, Ale? Andiamo avanti, dici
5: te. Li mettiamo dopo.
2: Li mettiamo dopo, va bene.
5: Sempre, guarda, Alessandro.

0: Con su Radio Company nella Family, amici, adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, lo scegliete voi, come sempre noi a quest'ora vi facciamo scegliere questo disco, vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, voi dovete oggi, semplicemente votare.
1: Oggi sfidona,
0: Oggi sfidona, io non dico niente. Vabbè, dai, votate 333-2688-688, scrivete semplicemente uno o due, senza fronzoli. La canzone numero uno è

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Scherzo!

0: Marco Rossi con Buoni o Cattivi qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Amici, ha vinto su Cremonini, ma non avevamo dubbi,
1: ragazzi. Ma è sempre quella la legge di Vasco, io lo dico
0: ma
1: sempre.
0: Ma non è vero, perché con l'883 quella volta ha perso.
1: Ma è stato un caso, però posso dirti, è stato
0: non
1: un caso.
0: Non è vero, l'abbiamo fatto due volte, vero Debbia?
2: Vero.
1: Beh, e per due volte ha perso Vasco contro
0: l'883. Ha perso Vasco perché, vabbè, ma Max Pezzali, raga. Allora, rispetto per Cremonini, rispetto per tutti i cantautori italiani, d'accordo. Però Pezzali ha proprio segnato un'epoca. Poi ci hanno fatto pure la serie TV. Cioè, pure tuo fratello avrebbe scelto Max Pezzali.
1: Sì, certo, è vero.
0: Amici, parlavamo di questo post in cui è inciampata Carlotta. Se c'è un'età per smettere di far festa, ma poi allargato a c'è un'età per smettere di vestirsi in una certa maniera. C'è un'età per smettere di fare certe cose, come per esempio giocare con la PlayStation. Sentiamo voi.
3: Una settantenne tatuata che fa festa è da invidiare, visto la gioventù che c'è adesso, che si pensa solo, non so, manca un po' di scintilla adesso i giovani. Ciao da Leo.
0: Dipende, non è è molto generalista questo.
1: Opinabile, sì, esatto. Sì.
4: Ciao ragazzi, a proposito di quello che avete detto prima, ma secondo voi non stiamo invadendo un po' troppo gli spazi ai ragazzi, alla gioventù? Hanno aperto Facebook, ci siamo tutti quanti, i boomer su Facebook, i ragazzi si sono spostati su Instagram, tutti spostati su Instagram, i ragazzini si sono spostati su TikTok perché ormai hanno rotto le balle, gli adulti, e anche lì ci siamo. Il problema è che siamo anche ridicoli in certe cose, come certi adulti che si vestono con pantaloncini strappati, tutto quanto, solo per far vedere che sono giovani, ma anche no, ok, ci divertiamo, facciamo festa, balliamo, ma balliamo sì dove vogliamo, nei posti adeguati secondo me a noi, non ai ragazzi.
0: Allora sì, prego.
1: No, solo volevo fare due precisazioni. Punto numero uno: Facebook è nato nel 2000, cioè è arrivato in Italia nel 2009, ok? Quindi diciamo che quelli che si sono iscritti su Facebook, a parte che la generazione Z, per esempio, i giovanissimi non hanno Facebook di solito, ma i giovanissimi sono arrivati loro in alcune piattaforme in un secondo momento, perché sono piattaforme che sono nate quando loro erano praticamente neonati. Sono d'accordo sul fatto che i più grandi a volte invadono in modo inappropriato questi spazi.
0: Vero.
1: Ma di fatto non è un'invasione, perché in realtà loro semplicemente sono presenti e lo fanno a modo loro. Però vedi, lei ha toccato il punto che dicevamo prima, no? Quindi cosa fai? Ad una certa età ti vesti come se fossi un ragazzino per fare il giovane? Allora, quindi c'è un'età per smettere di vestirsi in un certo modo.
0: E qui posso dire che lei ha colto nel segno, ed è esattamente questo che secondo me è un punto cruciale. Cioè l'intento è quello che fa la differenza. Se io ho l'intenzione di imitare un adolescente nel modo di vestire, allora secondo me c'è qualcosa che non va. Se invece io mi vesto con i jeans strappati perché io mi sento bene con i jeans strappati, non per imitare un adolescente, il discorso secondo me cambia.
1: Sì, poi è ovvio che la gente, cioè, ti vede, non è che la gente sa se tu stai imitando, se ti senti bene.
0: Sono
1: d'accordo sul fatto di frequentare i luoghi adeguati, ma come diceva prima, se è una studentesca vedi un sessantenne, a parte che la prima cosa che pensi è che è un pusher in mezzo alla pista. Però
0: altro di peggio anche.
1: Se vedi un 65enne, un settantenne, ma anche un trentenne, ragazzi, ad una studentesca
0: è fuori luogo.
1: Certo. Anche io alla studentesca sono fuori luogo.
0: Ma certamente.
1: Così come il quindicenne alla sala del liscio magari non è il suo.
0: Ma chiaro.
1: Via così.
5: No, ragazzi, sono Guglielmo di Venezia. Sisma, abbiamo lo stesso problema. Io, mia moglie e mia madre che mi dicono: ma a 43 anni ancora ti perdi con i videogiochi e con l'Xbox?
0: Ma
5: non c'è un'età precisa per smettere di divertirsi, che siano feste o videogiochi o qualsiasi altra passione. Non c'è un'età precisa, l'importante è divertirsi. Siete forti?
1: Sono d'accordo, l'importante è divertirsi.
0: Anch'io, esatto. La motivazione per cui lo si fa, poi, tra l'altro, non è perché io sia un ragazzino, è perché è semplicemente uno svago. La PlayStation,
1: sì,
0: giocare, ci sta,
1: certo, fatto in modo dignitoso, perché poi è tutto lì, no? Cioè, deve essere dignitoso per te stesso.
0: E io di dignità, amica mia, ne ho tantissima.
6: Una volta
0: Another con 54 Ultra qui su Radio Company. Talk to you.

Day, Space Cowboy su Radio Company nella Family. Amici, ci prendiamo una pausa dal nostro argomento, quindi c'è un'età per smettere di fare qualcosa. Ci prendiamo una pausa perché tra pochissimo arriva lo sfigometro.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Funk, Francesco Gabbani, buongiorno amici, questa è Radio Company, la family, e adesso come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company, lo sfigometro.
0: Ariete, il periodo è super top. Per le vostre energie vitali potreste aprire anche, che ne so, un banco al mercato e vendere vitalità. Da quanta ne avete? Sfigometro, meno 20, rotometro 100%, bravo.
2: Chi non salta?
0: Toro, l'amore in questo periodo va super super super super bene. Vi sentite fortunati e il vostro sex appeal è alle stelle. Sfigometro, meno 20, rotometro 100%.
2: Hai ragione.
0: Gemelli, come hai ragione? Grazie, Ale, perché sono Toro. Gemelli, i contatti con le persone vicine a voi sono facilitati. Siete amici fidati e ascoltatori discreti, quindi bravi. Sfigometro, meno 17, rotometro 89%.
3: Bravissimi.
0: Cancro, malumori, incomprensioni sul lavoro. Venere ce la sta mettendo tutta per rompervi le scatole e in effetti poi ci sta anche riuscendo. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
3: Che paranoia!
0: Leone, interessanti opportunità che vi permetteranno di raggiungere obiettivi prefissati da un bel po' di tempo. Sfigometro meno 14 e rotometro 45%. Chi è stato dei due? Non lo sapremo mai. Beh, sì, ma sei stato tu. Vergine, la salute va molto bene. Siete un pochino ansiosi e questa tensione che vi portate dietro vi mette in difficoltà anche nelle situazioni più facili. Sfigometro meno 8 e rotometro 11%.
4: Sono Byron, ma in realtà io mi chiamo Brian.

0: Bilancia, è il vostro turno. Grazie a Mercurio avete una chiarezza mentale da fare invidia a chiunque. Non esistono domande alle quali voi non avete una risposta. Pendono tutti dalle vostre labbra. Spigometro meno 18, rotometro 91%.
1: Vai ragazzi, si vola!
0: Scorpione, oggi scarseggiano un pochino le energie, ma è tutto normale. State dando il meglio di voi, anche sotto le lenzuola. E quindi giustamente il resto del tempo siete stanchi. Poi ci sono 66 gradi, capirete bene che... Spigometro meno 13 e rotometro 43%.
2: Viva la serenità!
0: Sagittario, situazioni complesse da gestire in ambito lavorativo, anche i rapporti con i colleghi iniziano ad essere un po' complicati, quindi usate la diplomazia. Spigometro meno 10 e rotometro 15%.
2: Cos'è sta merda?
0: Capricorno, energie buone, riuscite a fare tutto quello che vi si presenta davanti senza troppi drammi. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. Acquario, bella intimità con il vostro partner, c'è una conoscenza piuttosto intima che potrebbe essere pronta a diventare qualcosina di più. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. E poi pesci, il sole vi regala energie, gli astri invece vi fanno un po' innervosire e queste energie ve le fanno anche un po' sprecare. Questa settimana non avete un attimo di pace, spigometro meno 15 e rotometro 50%.
2: Che paranoia!
3: Pesci!
0: No.
3: Ariete!
4: Vergine.
0: Sì, Ariete. No, però no, Enrico, no, però no, Enrico, no, così no, è un po'. Adesso al VAR guarderemo questo momento perché capisci bene che non hai aspettato il via e quindi hai vinto barando.
3: No, ma no, se partiamo sempre ormai senza che ci sia il via.
0: Ok, vabbè.
5: Sì, ma sì.
3: Scusa adesso,
0: va bene, no, va bene così, va bene così, va bene così.
3: Le regole
6: è arrivato
3: di
6: il genio.
0: È arrivato il genio che fa le regole. Fa allora, sisma, posso dire, fai tu le regole. Lei è un gran maleducato.
3: Lo sa. Allora, amici, buongiorno. Questa è la famiglia di Radio Company. Appena dichiarato il vincitore. Anzi, non si vince niente. Ah, ragazzi, volevo dirlo, lo dico per lei, povera Sara. Sara, non si vince più nulla da un anno e mezzo con lo sfigometro.
0: Di più forse anche, sì, ti dirò. Sì. Di più. Comunque la gara adesso rimane solo tra Sisma e Ale, che di fatto vincono la gloria del giorno.
3: Ma sì, che chi se ne frega fondamentalmente, no?
0: La dignità vincono per quel giorno.
3: Allora, giovedì, come sapete, torniamo indietro nel tempo con il disco alza volume. Andiamo tra gli anni 90 e gli anni 2000 e devo dire che questo disco, raga,
0: è un discone, eh?
3: È nell'Olimpo, anche perché è diventata.
0: Sarà mica Baby One More Time.
3: Ma no, Carlotta, per
0: sarà
3: perché...
0: mica la sigla di Terry e Rossana.
3: No, no.
0: Sarà mica la sigla di One Piece.
3: No.
0: All'arembaggio.
3: Basta! Posso dire?
0: Sì.
3: Allora, c'era un vocalist, e dico c'era, non a caso perché non c'è più, che su queste note faceva cose magiche.
0: Faceva magie.
3: Sentiamo il disco alza volume di oggi, prego. Ah, non l'ho detto. Sulle note di questo tango, il disco alza volume di oggi.
7: Ora, alza il volume.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: curiosi, anche perché le storie, insomma, anche gli ascoltatori avranno potuto vedere le storie di Viviana,
1: sì,
0: che qualcosa ha spoilerato, non si sa esattamente cosa, e noi siamo...
2: Siete curiosi? Ma si può già dire, Vivi, no, oppure no?
3: Qualcosa posso dire solo,
0: prego,
3: a voi e agli ascoltatori, esatto. E allora, voi sapete, no, che io sono stata buttata fuori da Tinder tempo fa,
2: sì,
3: e quindi ho deciso di partecipare a una sorta di Tinder in diretta.
0: Che bello.
3: Quindi sì, abbiamo registrato una puntata che andrà in onda su YouTube, e è proprio uno speed date, quindi io mi sono seduta, c'era un uomo davanti a me, e allora, se non mi piaceva, a un certo punto dovevo, sì, tirargli in faccia un bicchiere d'acqua.
2: Ma che sembra anche un po' too much, cioè, nel senso, poverino.
3: Vabbè, sul petto, in realtà.
0: Sai,
3: sul
0: a quanti vorrei tirare io i bicchieri in faccia? È il momento di sfogarsi.
3: Ma solo l'acqua gli tiravo, non il bicchiere.
0: Certo.
2: Quando vedremo la puntata, Vivi?
3: Tra qualche mese.
0: Ah, così tanto in là.
3: Ma ve lo farò sapere,
0: Ah mio, noi curiosi, eh?
3: Chissà, sì, magari però qualcuno l'ha baciato, perché se ti piace, ah, invece lo devi baciare. Skip or kiss.
2: Bello, se le dove un minuto. Ciao.
4: Radio Company Time.
0: L'ha baciato, ciao.
5: Breaking news. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele, droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto.

tutti matti del mattinè, che per noi, lo sapete, è la vigilia del weekend. Ma considerato che, allora, domani è 29, sì, c'è il 2 che è festa, rimane la vigilia del weekend come sempre. Beh, qualcuno di voi farà ponte, è pronto per partire, ha già la valigia, il biglietto. Io vi ricordo che c'è lo sciopero domani, che macello, raga, che

0: Pronto?
1: Scusa, ti devo ti lascio un messaggio da Carlotta.
0: Vai.
1: Perché lei dice che troverai fidanzato con questa sorta di show. E dopodiché lo step successivo è Temptation Island.
0: Giusto, vedi, Carlotta già si porta avanti, brava, che io e lei abbiamo questo, questo filone, questo falò di confronto, ci mandiamo i messaggi su Instagram in privato, dai che comincia e vai, ci siamo, però va bene perché arriverà anche la nuova stagione, potrebbe essere un ottimo step, vediamo, vi aggiorno su quello che succederà, io comunque mi sono molto divertita, siamo pronti a cominciare anche perché abbiamo un sacco di cose da fare, regali da farvi, state con noi fino alla fine, till the end, cominciamo con Olivia Dean e lei su Radio Company.

Station su Radio Company. Allora saluto Brando, tutti i ragazzi di Camera Kiss che hanno portato in Italia questo format che in realtà è americano ed è proprio il primo speed date su YouTube in Italia a cui ho partecipato anch'io, quindi presto vedrete magari una puntata, ve la segnalerò, così ci facciamo due risate insieme. Devo dire mi sono divertita un sacco. Vorrei sapere da voi matti del mattino se vi è mai capitato di partecipare a uno speed date o a un blind date, che sono comunque due cose diverse, no? Lo speed date è quella situazione in cui in una sola sera incontri più persone e hai qualche minuto per conoscere ognuna di loro, quindi è un po' superficiale se vogliamo, perché ti giochi tutto in poco tempo, devi mostrare la parte, la versione migliore di te per riuscire a fare colpo, e puoi essere scartato quindi in poco tempo. Nel mio caso bisognava lanciare un bicchiere con dell'acqua dentro, l'acqua non il bicchiere, e lì si capiva che la cosa non era andata per qualche ragione, per qualche motivo. Mentre il blind date è l'appuntamento al buio, cioè tu vai a farti un aperitivo o una cena con una persona, però stai tutta la sera con quella persona lì che non avevi mai visto prima, spesso organizzato da un amico, ma ci sono anche agenzie specializzate che lo fanno, e quindi hai modo di approfondire, comunque di conoscere la persona a fondo se vuoi. Certo, se poi non ti piace già dall'inizio, scusami, mannaggia, mio fratello è rimasto fuori casa, lo devo aiutare, porca miseria, proprio stasera mi stavo divertendo così tanto. Vi è mai capitato di fare un appuntamento al buio oppure uno speed date, che ne organizzano anche tanti ormai in diverse città d'Italia? Se vi va ci raccontate com'è andata con un messaggio o un vocale al 333 2688

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

View su Radio Company, dai che è giovedì, finalmente il weekend è arrivato lungo perché abbiamo il ponte del 2 giugno, tanti di voi matti del mattino ne approfitteranno. Oggi 28 maggio 2026, noi in questo giovedì stiamo parlando della sfera intima. Magari vi è mai capitato di partecipare a uno speed date in passato? Ora può essere che siete sposati, ormai fidanzati, però non vi lanciate tanto nelle avventure, mi sa, o appuntamenti al buio. Quello forse io mai, ma lo farei perché io mi diverto comunque, nel senso, in una situazione tranquilla, magari di giorno, un aperitivo, perché no? Speed date, ieri a questo format particolare, però anche lì, magari quando ero una ragazzina, vi ricordate che c'era la messaggeria, che andavi nei locali e sì, o c'erano i telefoni al tavolo e quindi tu chiamavi il numero del tavolo in cui era seduto magari un ragazzo o una ragazza che ti piaceva, oppure scrivevi un bigliettino e poi lo lasciavi all'organizzatore. A proposito di sfera intima, c'è un articolo molto interessante che ci rivela, ma diciamo che un po' lo sapevamo già, che il collo è una delle zone considerate più sensuali, è molto attraente, molto seducente il collo, sia degli uomini che delle donne. Affascina perché è una parte del corpo discreta e poco esposta, quindi percepita come più intima. Allora, devo dire che per me il collo è una zona molto erogena, cioè il bacio sul collo proprio mi piace tantissimo, mi dà i brividi. E a questo proposito vorrei sapere da voi, poi approfondiamo la notizia, qual è quella parte del corpo, lasciando stare gli organi genitali, non parliamo di quello, ma un'altra parte del corpo che se baciata, stimolata, accarezzata proprio vi piace tantissimo, quindi che per voi è molto erogena, o una parte del corpo che trovate magari molto sensuale per quanto riguarda l'altro sesso o comunque il potenziale partner. Se vi va ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333-2688-688, perché questa è una cosa molto soggettiva. Voglio sapere la vostra zona erogena qual è. Radio.

0: Bossa Nostra su Radio Company. Buon giovedì mattina, ciao a tutti, sono Viviana. Allora, qual è la vostra zona erogena? Quella che proprio se baciata, accarezzata, stimolata vi fa impazzire? Escludiamo gli organi genitali, ma il resto, che può essere una parte del corpo qualunque, quella che proprio vi piace se viene toccata. Sentiamo.
1: Ciao, per me è la schiena, assolutamente. Sia per me, sia quando, cioè, ricevo baci, magari carezze, sia verso il compagno, il partner.
0: Ok, quindi ti piace sia riceverla, la carezza o un bacio sulla schiena, che darla, farla. Sentiamo ancora un altro matto.
2: Buongiorno Vivi, buongiorno Company.
0: Buongiorno.
2: Da parte mia, che mi fa impazzire è quando mi toccano il collo.
0: Oh, vedi?
2: Capisco più niente.
0: Non capisci più niente, lo comprendo, e siamo in tanti, perché c'è proprio un articolo che spiega perché il collo venga considerata una zona molto attraente e seducente, perché ci affascina. Dopo ne parliamo, ma intanto voglio sapere anche altre parti del corpo che magari vi piace che venga baciata, che venga accarezzata, che venga stimolata. A me un'altra cosa che piace tanto è quando mi accarezzano i capelli. C'è una cosa che mi fa impazzire, proprio, ma anche dal parrucchiere starei ore a farmi toccare, cioè in quel momento lì, prima dell'asciugatura, quando me li stanno lavando, che me li toccano, mi fanno il massaggio. Mi piace tantissimo. Abbiamo un altro matto? Allora, voi al 333-2688-688 ci dite qual è la vostra zona erogena, che magari è anche particolare, diversa da queste che stiamo sentendo, che sono sempre un po' le solite. Vai.
3: Oh Viviana,
0: sì.
3: Ma Tinder sa qualcosa?
0: Tinder essa. Chiudiamo per favore, grazie.
4: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e quattro navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele i droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Novinta di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui?
19: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
22: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Babs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: di situazioni un po' intime, cioè quella che per noi è la nostra zona erogena, quindi quando viene toccata, stimolata, accarezzata ci piace tantissimo. Come vi ho detto, per me sono i capelli, ma anche il collo, che infatti secondo uno studio recente è proprio uno dei più gettonati. Perché il collo? Perché è diciamo una zona molto fragile e quindi associata a segnali di vulnerabilità e fiducia, per cui se qualcuno ci bacia il collo è come se ci stesse in qualche maniera proteggendo e noi ci stiamo fidando di quella persona, no? Il collo è un attimo, anche ne so, cioè gli diamo un colpo di frusta e ci fa male, la cervicale, cioè una zona veramente un pochino delicata. Allora sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Viviana.
0: Buongiorno.
1: Fai delle domande molto piccanti.
0: Oggi
1: beh,
0: sì.
1: Sicuramente ho scoperto con la mia ultima ragazza la mia zona erogena, che non sapevo. I capezzoli,
0: vedi?
1: Me li bacia, me li morde, è molto sexy.
0: Però
1: fa tanto, tanto, molto, molto. So che è molto caldo. Un saluto dalla Turchia a tutti.
0: Che bello, te ne stai in Turchia? Sì, qua fa un caldo pazzesco. Non so lì com'è, però mi sembra a questo punto leggermente meglio. Il capezzolo, anche un ragazzo tempo fa me lo disse, un po' di anni fa. A lui piaceva tanto essere stimolato sul capezzolo sinistro, però, no, quello destro no, solo quello sinistro. Uno pensa a una cosa più femminile. No, no, anche alcuni uomini amano questo, come ci diceva il matto del mattino. Sentiamone un'altra.
2: Anche
0: eccola.
2: Per me è la schiena.
0: La schiena.
2: Ho dei brividi indescrivibili.
0: Bella la schiena, baci sulla schiena, tanta roba. E poi c'è chi scrive la zona delle clavicole. Dove si trovano? Aspetta, è proprio l'incavo tra il collo e le spalle. È bello, beh sì, comunque sempre legato al collo, però anche lì è una zona comunque molto sensibile. Buongiorno, per me collo e schiena, ci scrive un'altra matta del mattino. Ciao, a me piace tanto quando mi accarezzano le gambe, a mio marito invece baci al collo e l'orecchio, lo manda fuori di testa. È vero ragazzi, l'orecchio, però lì bisogna saperlo fare, perché bisogna essere delicati. Martino dice diventa una lavanda, ma no, dentro non mi devi fare il lavaggio, quello sconsigliato peraltro anche dall'otorino stesso. Al massimo le inalazioni, se hai qualche problema, no, il lavaggio con la lingua no. Però attorno all'orecchio magari sussurrare parole sensuali, lo devi saper fare e non tutti lo sanno fare, ma se lo sapete fare è bellissimo.

esempio Mauro che scrive: ciao Radio Company, anch'io faccio parte del club dei single, pensavo del club di più, no, quella è un'altra cosa, sicuramente una delle parti del corpo che mi attrae di più in una donna sono gli occhi e il viso in generale. Però non ci hai detto qual è la tua zona erogena. Che ci dice invece Laura da Carré? Io impazzisco quando mi baciano le ascelle. No, questa ti giuro non l'avevo mai sentita. Eh beh, brava, però ci piace questa cosa un po' strana, un po' nuova, un po' diversa. Quando ti baciano le ascelle, che quindi devono essere sempre super profumate, assolutamente, magari anche depilate, a qualcuno può piacere sporca, magari anche con qualche pelo, va bene, quelli pure sono gusti. Oppure ci dice quando mi mettono le mani al collo. Ma tipo

0: vocale?
1: Vai, ciao Viviana, ciao Radio Company, sì. La mia zona erogena è l'ombelico.
0: E vai, dai.
1: Un saluto, ciao ciao.
0: E allora...

dà fastidio? Beh, l'ombelico è anche una zona, cioè un proprio particolare, no? È da lì che parte tutto, il cordone ombelicale. Cioè, se anche adesso lo sto toccando, l'ombelico. Vabbè, no, finché lo tocco io, però se me lo tocca qualcun altro, un po' mi viene l'istinto proprio di spostarlo invece, la mano, spostare il dito. No, no, no, l'ombelico io preferisco di no, però vedi, siamo tutti diversi. C'è chi dice a me piace quando mi toccano il cervello. Vabbè, grazie, dai, la persona che ti prende di testa lì proprio non ce n'è, che poi è quello che fa partire secondo me anche la sensibilità fisica, no? Se manca quello, sì, ci può essere sempre della chimica a prescindere dal cervello, però anch'io la considero una cosa molto importante. Attenzione, ci dice un matto del mattino, che tra collo e colon è un attimo. Aiuto.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Albani con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Huey Lewis and the News con The Power of Love.
1: Allora siamo arrivati al momento dell'ora esatta, che è 12.02.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Oltre 200 milioni di euro è il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
4: E perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere. Voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
3: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabur, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Company! Radio Company, che passa?

0: Daddy Yankee insieme a Snow e Katy Perry con Calma è il titolo della canzone. Allora ci sono dei divertimenti nella storia. Prima avevamo un attimo preannunciato abbastanza assurdi,
1: sì.
0: Che voglio dire, detto adesso uno direbbe ma sono dei matti.
1: Tipo uno,
0: a parte questi banchetti rinascimentali con torte a sorpresa,
1: sì.
0: Ok, dove dentro c'erano dei nani vivi.
1: Ma dai, vabbè.
0: Sì,
1: ma...
0: dai, becca la torta giusta, vediamo se trovi la nana giusta.
1: Sì, tagliala col coltello. Vedi dove arriva.
0: Se l'altro si sposta nel modo giusto.
1: Ma dai, ma
0: sì, i maghi.
1: Salutiamo anche i nani.
0: Ma
1: che...
0: certo.
1: Cioè, dai.
0: Allora, invece, sempre nel 300, invece, c'erano queste palle ardenti, si chiamava in francese,
1: sì.
0: Dove i nobili si vestivano da uomini selvatici infiammabili,
1: sì.
0: E finiva tutto in fuoco praticamente. E
1: se loro si vestivano.
0: E la gara era quella di incendiarsi, tipo che ne so, vestiti di paglia secca, queste cose qua. La
1: ma morivano poi.
0: Sì, diciamo che comunque il loro
1: non
0: futuro non era gradevole come prima.
1: Ma che giochi sono?
0: Sì, sono
1: niente a che vedere con i vostri messaggi che sono arrivati al 333-2688-688. Il poligono,
0: sì, bello,
1: il burraco. Tornei di burraco addirittura con premi finale in base alla classifica punti.
0: Allora attenzione, perché il torneo di burraco è una delle cose più violente del mondo.
1: Si creano
0: delle inimicizie che si portano avanti per anni.
1: Vero, poi chi c'è?
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Giulio, ciao Leo.
1: Ciao.
2: Allora io di solito con la mia compagna facciamo tipo gioco dei proverbi. Cioè facciamo a gara chi sa più proverbi. Quindi parto io con uno, inizio lei con l'altro, così via, fino a che insomma che non arriviamo al limite. Questo è un destino che insomma ci è entrato giù. Perdere un po' di tempo, ci divertiamo magari davanti a un gin tonic, ecco.
0: Ah beh, certo, dopo il secondo gin tonic in casa, cioè sono due le cose, o la memoria arriva fluida,
1: sì.
0: Oppure c'è quel muro.
1: Basta, quando arrivi proprio al tuo limite, non solo di livello alcolemico che hai nel sangue, nel corpo, ma proprio il limite della serata, basta.
0: Ma sì,
1: cioè cominci a fissare il muro.
0: Comunque
1: fine.
0: Sai qual è la fine di questo gioco? Quando i proverbi si cominciano a inventare.
1: Ma lì è l'inizio, è l'inizio.

0: se vi dico quanto fa 33 più 18, ecco, no, cosa no, vi viene in mente?
1: No, no, no, era 15 più 18, quanto fa? 30, no, 15 più 18, quanto fa? Questo a proposito delle liti giocando burraco. Giocando a burraco, video che non possiamo per ovvie ragioni. Ecco, dai, ecco, non mettiamo, non metteremo in onda niente. Va che bene, è meglio.
2: Allora, ci fermiamo un

0: cuore.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Lift Me Up qui a Company Snack. Allora, arrivano altri vostri messaggi riguardanti, insomma, questi giochi o divertimenti che fate, che per voi sono meravigliosi, magari ad altri dicono no, però
1: sì,
0: voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, diciamo che tra tutti i messaggi sembra che la fantasia sia ai minimi storici, perché comunque il burraco. Il burraco nel Fada, sì, sì, nel Fada Maggiore ci scrivono anche addirittura spesso uomini contro donne.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi vincono sempre le donne, è vero, ma perché hanno quella memoria. Quella memoria che è proprio aggressiva, la chiamo io. No, io adesso mi ricordo tutto perché così poi riuscirò a rinfacciarti. Cioè,
1: vero.
0: Questa cosa è tutto vero, ma voglio dire,
1: tutto
0: è una
1: vero,
0: finezza
1: non...
0: che voi avete affinato
1: ecco.
0: Nel tempo.
1: Per fortuna, tra tutti i messaggi, i giochi sono giochi sani.
0: Sì.
1: Sono normali. Perché siamo nel 2026 e per fortuna non ci. Insomma, non giochiamo a, per esempio, mangiarci le pulci l'uno dell'altro.
0: Certo, nel XIX secolo, scusate, Regno Unito e Francia erano famose per questo gioco. La pernoia, i nobili cosa facevano? Organizzavano delle vere e proprie gare di abilità tra dame per catturare le pulci che infestavano i parrucchini e le vesti.
1: Ecco, quante ne hai
0: trovato un'altra? E si chiamava la gara del mangia pulci, perché poi c'era quella più brava, e certo, perché doveva contarle bene, quindi una, due, dove le mettevi? Cioè.
1: Tra l'altro, in un'epoca in cui anche la medicina non è che avesse fatto chissà quali passi,
0: no.
1: Se ti pigli la peste nera te la ti giresti.
0: Chissà perché poi effettivamente c'erano tutte queste epidemie.
1: Oppure
0: c'erano le battaglie di palle di neve famose a Torino negli inverni tra il 1700 e 1800, dove praticamente tra quartieri si lanciavano le palle di neve. Tu dici che belli ragazzi, gioca a palle di neve, no, diventavano così violente da richiedere l'intervento dell'esercito.
1: Ecco.
0: Probabilmente, non so se voi l'avete mai fatto, con me l'hanno fatto, io ho sempre la cavia tra gli amici, i sassi dentro. Non il sasso grande, ma il iaino.
1: I sassi dentro.
0: Tipo
1: il
0: certo, dovevi pure eliminare l'avversario.
1: Ma lo lapidi? Ma
0: sì,
1: scusa, ma sì, ci si fa male.
0: Guarda, io ti dico che l'ho provato sulla mia pelle, davvero.
1: E ogni giorno, caro Leo, mi spiego sempre di più il perché della tua personalità.

0: Allora, non io, ma un mio amico ha giocato con altri suoi amici a Harry Potter con delle candele romane, il fuoco d'artificio candela romana, usato a mo' di bacchetta. Vi lascio indovinare cosa ne è venuto fuori.
1: Sono morti?
2: No, non lo so, però comunque
1: sono all'ospedale,
2: nel casino.
1: Sono in riabilitazione.
2: Cioè, per chi non lo sapesse, la candela romana sono quelle, quei petardi, insomma, quei fuochi d'artificio fatti a tubicino
1: a bacchetta,
2: che
1: proprio
2: sparano a colpo, perché puff.
1: Ecco, quindi loro facevano così, tipo vada. Solo che se ti piglia davvero è comunque un fuoco d'artificio che ti arriva nello stomaco.
2: Non è una cosa carina.
1: Tra l'altro mi è sembrato molto, sì, no, non io, parlo per un amico.
2: Certo. Ci sono
1: un amico di un amico con degli altri amici.
2: Ma sì, guarda che con
1: mio cugino.
2: Ecco, tra amici e cugini salveranno il mondo.
1: Per fortuna, tra tutti questi giochi sani, pericolosi, non pericolosi, che sia, ce n'è uno che non fa male a nessuno, anzi fa bene. Giochiamo con voi tra pochissimo.
3: Radio Company Snack. Radio Company.
4: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpita una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
16: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Vuoi qualità a prezzi bassi?
19: Di più.
18: Vuoi offerte vere?
19: Di più.
18: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie

0: Robin Schulz featuring Babs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Alex Gaudino con Destination Unknown qui a Company Snack. Giulli Pego, Leo, DJM.
1: Mi fa ridere perché arrivano già i messaggi. Tipo Giulia da Padova. Così manca la risposta, però. Perché? Perché manca ancora la domanda. Dai che si gioca.
2: Snackpot, che buono!
0: È molto ambito il nostro premio quotidiano dal lunedì al venerdì. Sapete che regaliamo un buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare in uno dei tantissimi punti vendita dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Iniziativa, tra l'altro, che ci teniamo a raccontarvi è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un sito, tra l'altro, omonimo, dove che potete andare a consultare per andare a scoprire tutte quelle che sono le eccellenze che abbiamo noi nei nostri territori.
0: Allora, il gioco si colloca proprio all'interno di questo progetto ed è molto semplice. Noi vi faremo una domanda con risposta a scelta multipla. Voi dovete individuare la risposta corretta e inserirla all'interno di un messaggio scritto con vostro nome e la provincia e inviare tutto al 333-2688-688.
1: Mi fa troppo ridere, abbiamo già un milione di messaggi con solo con nome e provincia. Non vale.
0: Ma poi ci aggiungono la risposta, capisci? Tanto c'è il diritto
1: non
0: di prelazione
1: vale,
0: che non
1: vale,
0: c'è.
1: Non
0: realtà.
1: Vale. Comincia da quando. Facciamo così: comincia da quando daremo la tutte le opzioni di risposta.
0: Infatti.
1: Allora, regia.
2: Suspense.
0: La domanda di oggi è: il surimi, usato in molti piatti asiatici, è principalmente composto da A. alghe, B. granchio puro, C. pesce tritato, D. riso fermentato.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 88.

0: Wow. L'ultimo singolo di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina.
1: Ci piace un sacco.
0: Molto, molto. Ma sai che cosa ci piace di più, amico mio? Il buono spesa che possiamo regalarvi ogni giorno grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Facciamo prima la verifica della risposta che abbiamo fatto nella domanda di oggi e soprattutto scopriamo poi chi è che sarà il fortunato o la fortunata di oggi.
1: Allora, parlavamo di surimi e surimi, usato in molti piatti asiatici, è composto principalmente, allora, le opzioni erano alghe, granchio puro, pesce tritato, riso fermentato. In realtà è proprio pesce tritato.
0: Sì, diciamo, facciamola proprio semplice. Diciamo che sono i würstel del pesce.
1: Ecco, sì.
0: Perché diciamo così. È proprio tutto lo scarto.
1: Le cose non utilizzate, sono, ecco, i tagli, quelli che non vengono utilizzati.
0: Tutti gli scarti vengono lavati, tritati, diventano una pasta, vengono aggiunti additivi, conservanti, poi la pasta viene pressata, cotta e colorata superficialmente, tipo con le tempere.
1: È vero, quella famosa polpa di granchio che voi trovate.
0: Ecco,
1: in realtà
0: non è granchio.
1: Surimi, cioè la polpa di granchio, cioè il surimi.
0: Va bene, a dare la risposta corretta, amigos y amigas, e quindi a portarsi a casa i 50 euro è...
1: Alina di Padova. Alina, ti è arrivato adesso il messaggio, quindi saprai che sei tu e sarai richiamata in questi giorni dal centralone da Alessandra per avere i dati per la spedizione del buono spesa.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, dal lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per tutti voi, uno al giorno, quindi potete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Egidio Ferrante, a sorpresa, in mattinata qui in studio. Allora, Egidio, è il momento dei titoli principali di Company News. Poi sentirete ovviamente tutti i contenuti nell'edizione delle 13. In primo piano abbiamo la cronaca.
4: Sì, con un'operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni. Attacco USA contro l'Iran, Teheran reagisce. Svizzera, aggressione con coltello, 3 feriti. A Roma una donna sequestrata e violentata per 3 giorni. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Red Palma, Anita e Miss Killa. Questa è la testa gira, successo del presente. Per il passato Olivia Newton-John con Physical.
1: Che caldo,
0: Beh, questo balli di gruppo, ragazzi,
1: un po' l'alligalli questa cosa. E in più ci ha raggiunti di nuovo Egidio Ferrante dalla redazione per darvi le company news delle 13. Noi amici ci facciamo da parte, ci risentiamo domani dalle 11 ovviamente per le nostre consuete 2 ore di snack. Grazie Leo, grazie Martino,
0: grazie Giulio Pego. Ovviamente vi lasceremo l'informazione e poi belli Conte 4.0. ciao a tutti,
1: fate i bravi, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 13 in punto. Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. In un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Sono stati eseguiti sequestri per circa 200 milioni, 3 gli arresti. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico degli anni 80 sotto il capomafia. I soldi erano stati reinvestiti in eolico, edilizia e grande distribuzione. Il comando centrale USA ha condotto raid aerei mirati in Iran, colpendo un sito militare nella provincia di Hormozgan. L'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale USA e dopo l'attacco americano i Pasdaran hanno colpito una base aerea americana. Teheran ha anche aperto il fuoco contro 4 navi a Hormuz. E in 3 mesi di guerra gli italiani hanno bruciato circa 2,6 miliardi di euro a incidere bollette.

0: Annalisa la sua canzone estiva, che ok fa caldo fuori, però magari un po' di più estate.
1: Beh,
0: a
1: allora,
0: livello proprio di vista, no? Uscire di casa e vedere il cielo azzurro non è male.
2: Beh, non è, beh, scusami, vabbè, è leggermente nuvoloso. Da che parte stai guardando tu? Perché io dalla mia parte, dalla finestra, quella figa della
0: io
2: radio,
0: sinistra.
2: Tu stai guardando da quella brutta, ovviamente. Io.
0: Ma è quella che, allora, diciamo, anticipa il maltempo di solito, eh. Ti ricordi che era tutto nero da quella parte una volta?
2: Come adesso, scusami.

0: sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Giovedì 28 di maggio, amici, buon pomeriggio. Nuova puntata dei Piscalli. Ci siamo. Uè, operativi, ciao. Tu più o meno. Basta che accendi quel microfono quando parli.
2: Ok. Pensavo di averla accesa prima.
1: Ciao, Chicco, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, Gio. Ciao, ciao. Ben svegliato.
1: Grazie, grazie. Ciao, ovviamente, anche a tutti voi. Noi siamo i Piscalli fino alle 16. Grazie per il ben svegliato. Allora, voglio salutare gli amici di Pieve di Soligo. Ieri eravamo lì. Per quanto riguarda la notte rosa, siamo stati leggermente sfortunati con il tempo, però purtroppo quella è colpa mia, perché di solito quando mi sposto io piove. Ma non importa.
2: O grandina, tende al grandinare.
1: Beh, in realtà ha grandinato anche per un istante Pieve di Soligo. Ho detto, raga, che sta succedendo? Però ho pensato questa cosa qui.

0: Sono con la macchina di Nick, non c'è la mia, Nick che ha deciso di guidare, quindi va bene. Allora, oggi invece sarò a Feltre, sempre in, vabbè, in provincia di Belluno, per la Notte Rosa di Feltre.
1: Stiamo facendo praticamente quasi la radio di tappa del Giro d'Italia.
0: Sì, esatto, il bello è che comunque il Giro d'Italia ha la sua radio ufficiale, non è la nostra, ma noi ci piazziamo lo stesso, perché a noi che cavolo ce ne fotte, ragazzi.
1: Ma è
0: ragazzi.
1: Bello così. Infatti ci sono DJ Nick e Igor Pezzo e Cadel Poggio oggi,
0: esatto,
1: giusto?
0: Oggi sì, e poi appunto arriveranno... passeranno anche per Pieve di Soligo, in teoria dovrebbe essere proprio l'arrivo oggi, e poi partiranno domani da Feltre.
1: Bel domani
0: mattina e la sera prima, ovviamente ci siamo noi, quelli di Company, in Piazza Maggiore, quindi vi aspettiamo.
1: Sto
0: amici.
1: Sudando per tutti i ciclisti, così
0: guarda, ti posso dire, il Giro d'Italia è uno di quei giri super entusiasmanti per molti. Io non sono mai stato un grandissimo amante del ciclismo, però riconosco che sono uno di quegli eventi che alla fine portano un po' di
1: uniscono
0: di
1: anche le persone,
0: esatto,
1: sì, quello è i mondiali,
0: esatto, quelli i mondiali quando li giochiamo, quando per li un giochiamo. Attimo ci sentiamo tutti fratelli, no? Poi ad un certo punto, quando non ci
1: è vent'anni che litighiamo
0: e litighiamo da un bel po', esatto. Vabbè, 333-2688-688, come al solito, essendo giovedì, fino a domani ci sarà la possibilità anche di vincere il buono sconto del 50% per 4Pen,
1: e questa è una cosa bella. Sì. Io una cosa brutta, c'è Andrea da Verona, provincia di Verona, e dice: arriva il demonio, perché effettivamente
0: calma,
1: è tutto nero,
0: provincia di Verona molto distante da dove siamo noi, mi dispiace, però aspetta, avevo detto che oggi andava tutto ok. Oggi la temperatura, il meteo.
1: Ricordati che fin
0: ho parlato con Vittorio Ferro, mi fa: oggi non è previsto
1: guarda
0: nulla.
1: Guarda che quando Stefano Ferrari viene in moto...
0: Vabbè, che cavolo significa?
1: Non
0: quando
1: ha coperto la macchina che l'ha nascosta.
0: Sì, ma quando viene in moto, se fosse, se la prende tutta, voglio dire.
1: Sì, sulla moto, che è più
0: sì,
1: è meno pericoloso
0: se
1: che
0: stesso.
1: La macchina.
0: E anche su se
1: credo.
0: Stesso,
1: non
0: comunque.
1: Lo so,
0: vabbè. Vabbè, dai, siamo pronti a incominciare subito con Jugel, Jamaican Bam Bam.

0: 8, ricordiamolo ancora una volta, è il penultimo giorno di gioco con 4Pen.
1: Esatto, si giocherà verso la fine dell'ora. Sono arrivate un po' di foto dei cieli, amici, grazie, mi state mettendo un po' d'ansia, quindi per favore non continuate perché possiamo vedere il cielo anche da qui.
0: La mia macchinina è tutta bella e tranquilla nel garage, vicino al Tosa Erba, è un mobiletto.
1: È una delle sensazioni più belle, soprattutto quando pensi, vabbè, sta per arrivare il finimondo, però i miei mezzi, la mia macchina, la mia moto,
0: una cosa
1: tutta coperta.
0: Peggiore potrebbe essere che alle 18 grandina,
1: certo,
0: e non riesco ad andare a casa perché non ho portato l'ombrello.
1: Vabbè, ma quello lì chi se ne frega, no?
0: Inizia il momento,
1: meglio
0: one,
1: farti...
0: two,
1: no,
0: run.
1: Devi farti male tu, mica la macchina. Chi se ne frega? Se ti succede qualcosa a te, chi se ne frega?
0: Perché sai, un metro devo passare la strada per arrivare a casa e bagnarmi.
1: Ragiona così.
0: Anche.
1: Il ragionamento è facile. La casco comunque la paghi, però diciamo che la riparazione in un certo senso viene fatta. Vabbè, metti caso. La sanità in Italia è gratuita. Ti fai male tu, tranquillo, amico mio. Tutto a posto.
0: E metti che hai anche un'assicurazione sulla vita, ci guadagni anche.
1: Ci guadagni anche. C'è gente con l'assicurazione sulla vita che ogni tanto esce quando grandina dicendo: sì, beccatemi,
0: dai,
1: per favore.
0: Spaccami tutto.
1: Va bene, dai, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Pepper su Radio Company a chiudere il Millennium Mix di questo giovedì 28 di maggio. Poco prima Mattafix con Big City Life e siamo partiti con Gazelle, la sua Destri.
1: Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli, si apre ufficialmente il nostro momento preferito in assoluto, quello che praticamente attendiamo ogni giorno ci svegliamo, il comp'anniversario. Due chiamate a disposizione anche oggi, una già occupata però l'altra it's free.
0: It's free, quindi 333-2688-688 ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, sì, che sia vostro marito, sì, vostra moglie, fidanzato, fidanzata, figlio, non figlio, animale domestico no perché non riusciamo a parlare con i cani,
1: figli adottati anche, tutte le cose,
0: va bene,
1: insomma,
0: tutto
1: va bene,
0: parenti,
1: qualsiasi
0: non
1: cosa,
0: parenti,
1: parenti, amici che sono diventati degli zii, qualsiasi cosa. Quindi ovviamente oggi per oggi 333-2688-688 a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, oppure tramite anche altri canali ufficiali
0: tipo radiocompany.com sezione comp'anniversario, oppure la nostra app ufficiale, vai nello store del tuo cellulare, cerchi Radio Company, la scarichi, entri nell'universo digitale di Radio
1: Bravo.
0: Company, dove puoi fare un sacco di cose tipo
1: allora guardarla che è bellissima, ed è la cosa fondamentale,
0: che bella
1: perderti
0: che
1: tra le bio sbagliate nostre, certo, ma anche dei nostri colleghi, forse quelle sono giusto, non lo so,
0: no.
1: E avete anche la possibilità di ascoltarci ovunque voi siate e di riascoltare anche il podcast dei Pischelli. A questo punto vi ricordiamo anche di scaricare un'altra applicazione che è quella di Streammo, ovviamente si scrive Streammo, e all'interno della quale potete trovare anche tanti altri contenuti originali, come per esempio contenuti che riguardano lo sport, le indagini, la moda, qualsiasi cosa.
0: Fantasmi.
1: Pure sì.
0: Sì, avevi
1: sì,
0: fatto
1: cioè,
0: un podcast
1: sui fantasmi,
0: fantasmi.
1: No, una puntata sui fantasmi l'avevo fatta, è vero. Dai, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: dalla sua cabana alle 14.33, state ascoltando i Pischelli e ci stiamo mettendo in collegamento con il primo festeggiato di oggi. Sarà un compleanno, sarà una ricorrenza particolare, sarà un anniversario, sarà un battesimo, sarà un licenziamento, potrebbe essere qualsiasi cosa e lo scopriamo proprio adesso perché in teoria al telefono dovremmo avere Andrea, giusto?
1: Andrea,
2: ah, sì, Andrea.
1: Ciao. Ok, esatto. Andrea, ci sei, perfetto. Andrea, ah, allora, prima non ci aveva risposto, finalmente ce l'abbiamo fatta. Andrea, yeah, come stai? Come va?
2: Bene, bene, al lavoro. Dai.
1: Al lavoro.
0: Che lavoro fai?
2: È l'autista.
1: L'autista. E che cosa porti?
2: Porto un po' di tutto.
1: Un po' di tutto.
0: Ma camion, quindi?
1: Sì, immagino i camion,
2: Sì, con furgoni grandi.
1: Allora,
2: sì.
1: Ah, furgone grande. Però allora io volevo fare una domanda in autostrada, soprattutto. Ma è normale che i camion sparino dei sassi alla velocità della luce? E perché sono sempre solo i camion?
0: E perché sono sempre sulle macchine di Joe?
1: E perché sempre solo sul mio parabrezza? Posso farti questa domanda?
2: Sarà un caso, perché...
1: Come un caso?
2: È un caso.
1: Ma che dici? Sì, un caso niente, Andrea. Vabbè, senti, allora, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che cosa succede.
2: Succede che compio gli anni.
1: E allora, grandissimo, tanti auguri, Andrea l'autista.
0: Andrea l'autista.
1: Spaccatore di parabrezza.
0: Allora, gli auguri arrivano da tutta Radio Company, dal team dei Pischelli, ma anche da Fiorella, ok? Che
1: Mannoia?
0: No, non credo. Sannoia?
1: Mannoia, ho detto io.
0: Voleva farti gli auguri. Non ha scritto un messaggio specifico, quindi potremmo inventarlo adesso. Quindi, caro, base romantica, grazie.
1: Certo, amico mio.
0: Caro amore mio, è stato un piacere averti conosciuto.
1: Sì.
0: 38 anni fa.
1: E la faccia 38.
0: Quella
1: aspetta,
0: notte,
1: quanti anni sono?
0: Quella notte sotto le stelle.
2: Dai, più o meno.
0: Vabbè, vedi che ho azzeccato. Scusa,
1: quanti anni hai, Andrea? Scusa, tanto per sapere, un attimo così.
2: 57.
0: Vedi che sono andato vicino?
1: Alla faccia, 38 anni fa. Vuol dire
0: comunque
1: che si sono messi insieme.
0: Devo finire di leggere il messaggio. È stato bello quella notte sotto le stelle, guardare il mare e quella barca in lontananza. Tu mi hai fatto il tranello del dito.
1: No, tu che facevi l'autista anche di barche all'epoca.
0: Sì, guidavi
1: no?
0: le barche. Comunque, auguri, amore mio. Non lo dice Chicco, lo dice Fiorella. Sia chiaro.
2: Grazie. Okay.
1: Prego, bene, figurati. Allora, senti, Andrea, a questo punto noi ti lasciamo. Festeggia per bene. Ringrazio ovviamente anche Fiorella e buon lavoro.
2: Certo.
1: Perfetto.
2: Grazie
1: ciao
2: a tutti voi, a Fiorella. E buona continuazione.
0: Altrettanto.
2: Allora,
1: anche a te. Ciao. Ciao.

0: Cyber Exa New Religion su Radio Company, seconda telefonata specialissima del companiversario. Dall'altra parte abbiamo Paolo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao.
1: Ciao Paolo, come stai?
3: Cosa devo dire? Ciao Fischelli?
0: Sì, va bene, quello andava fatto prima, però va bene.
1: Paolo, va bene uguale, ti vogliamo bene.
3: Perché tra poco me lo dimentico.
1: No, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo
0: Tranquillo.
1: Stesso. Allora, ciao Paolo, innanzitutto sei su Company, buon pomeriggio. Sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un po' che cosa accade.
3: Cosa vuoi che accada? Oggi sono un po' in stato di confusionale perché non venendo ancora conto di avere quell'età.
1: Dai, diciamolo questo numero che è importante, dai.
3: 80,
1: dai, auguri Super Paolo, auguri, 80 anni, tanti auguri da tutta Radio Company.
3: Sono tanti,
1: però dai, vissuti bene sicuramente, anche perché la persona che ci manda questa sorpresa ti dice una cosa bellissima alla fine.
3: Sì, mi sono dato da fare in un certo momento per la famiglia e altro,
0: per lo sport.
3: E tutte quelle cose che potevo fare.
1: Bravo,
3: potevo,
1: esatto.
3: Perché adesso un po' sono limitate, ecco.
1: Infatti, guarda, qualcuno dice: Paolo, auguri, sembra che tu ne abbia 60 e non 80.
0: Quindi 80 portati benissimo.
1: Quindi 80 portati veramente bene. Comunque il messaggio di augurio per te dice così: auguri per un compleanno speciale, sono 80 da Alberto e Cristina.
3: Va bene, vi ringrazio e ringrazio anche loro per un'ulteriore sorpresa. Mi fa molto piacere avervi sentito, è la prima volta che vi sento.
0: Bene.
3: E mi fa molto piacere.
0: Diventato un pischello anche tu.
1: Sì, perché noi siamo molto giovani, quindi automaticamente hai perso 50-60 anni, così ne hai 20-30, ok?
0: Abbiamo scontati.
3: Magari. Anche domani chiamatemi.
1: Va bene, allora senti Paolo, festeggia per bene con i tuoi cari, con la tua famiglia e ovviamente buon pomeriggio a te, ok?
3: D'accordo, grazie a voi, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Ciao bello, ciao Paolo.
3: Ciao.

0: Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe su Radio Company, pronti a giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
2: Anche oggi, amici, potete vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it.
0: Infatti sul sito troverete tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna, i look più hot della nuova stagione. Entra quindi nello shop online 4pen.it e crea il tuo look.
2: Ormai le regole le conoscete davvero molto molto bene, però in ogni caso siamo qui per ripeterle anche per i nuovi. Che cosa dovete fare per portarvi a casa il buono sconto del 50% da utilizzare esclusivamente nello shop online di 4pen.it? Dovete andare sul sito
0: 4pen.it, quindi andate su Google, cercate 4pen.it, entrate all'interno del sito, navigate un attimino in velocità però,
2: sì, sì,
0: e cercate un prodotto, un capo d'abbigliamento, sì, quello che vi interessa, fate lo screenshot e ce lo inviate al 333 2688 688.
2: Tra tutte le foto ricevute ovviamente noi andremo poi a fare una specie di selezione e andremo a decretare il vincitore o la vincitrice che si porterà a casa il buono sconto del 50%. Quindi ricapitolando, andate sul sito 4pen.it, fate uno screenshot del capo che tanto vorreste comprare, ce lo mandate al 333 2688 688, e se poi va bene sicuramente uno dei due vi scriverà e vi dirà: uè, guaiò, hai vinto.
0: Uno dei due o tutti e due, non ci fermiamo mai.
2: Non ci fermiamo mai, esatto, chiunque. Sì, sì, siamo
0: nell'ombra.
2: Diciamo che io agisco per te, tu agisci per me.
0: È l'anima pischelliana.
2: Se io dovessi firmare un documento molto probabilmente lo farei firmare anche a te, perché
0: dipende
2: tanto ormai,
0: che documento.
2: Sì, soprattutto debiti, quella roba lì. Dai, 333 2688 688, aspettiamo le vostre foto direttamente dal sito 4pen.it.
1: Ora

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: momento di dare il nome e anche il numero, no, dal numero di telefono,
1: beh,
0: no,
1: dai,
0: della vincitrice che si porta a casa il buono del 50% da utilizzare esclusivamente sul sito di 4Pen.
2: Ci ha mandato un bellissimo vestito per l'estate 2026.
0: Oh Anna, se non lo compri veniamo a cercarti.
2: Sì, vogliamo una foto,
0: giuro.
2: Una foto su Instagram taggando chiocciolina Radio Company e taggando anche 4Pen. Quindi vince Anna, un applauso a lei.
0: Brava
2: che
0: Anna.
2: Si porta a casa il 50% di sconto valido sugli acquisti effettuati sul sito 4pen.it.
0: Mi raccomando, domani è l'ultimo giorno, quindi tutti quelli che hanno partecipato fatelo anche domani, perché magari uno di voi potrebbe vincere, quindi avete ancora un giorno a disposizione.
2: Intanto un minuto e mezzo alle 15.
3: Radio Company Time.
0: Non ho capito che ore
2: non
0: sono.
2: Siamo abituati.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Fulminacci, maledetto me, compagni, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo pronti adesso per chiedere la vostra partecipazione al 333-2688-688 su tematiche assai interessanti.
1: Sì, parliamo di scarpe oggi, perché ho trovato un paio di linee guida sul fatto che il tipo di calzatura che noi indossiamo dice molto sulla nostra personalità.
0: Aspetta un attimo, fammi guardare le tue.
1: Aspetta, guarda.
0: Vediamo un attimo. Mamma mia. Guarda, mi viene in mente una parola che inizia con la S e finisce con figato.
1: Ma perché? No, sono delle Vans basse normali.
0: No, sto scherzando, dai, è vero, Vans, tu sei molto vansoso.
1: Infatti ti leggo un paio di cose riguardo le scarpe. Chi acquista sneakers o scarpe comode indicano, diciamo, una personalità pragmatica, dinamica e sicura di sé, che dà valore alla praticità e affronta la vita con un approccio informale. Modalità Stikazics.
0: Vabbè, raga. Ok. Ma che studio è? È grazie al piffero, voglio dire. Se indossi scarpe comode, sicuramente non sarai una persona tutta sofisticata, ma sarai un tranquillone.
1: Ti posso stupire. Scarpe con il tacco, rivelano il bisogno di esprimere sicurezza ed essere notate.

0: parecchia benzina, Edoardo. Beh, se guardi, se c'è parecchia strada da fare, in effetti questo cambia.
1: E dovrei chiederlo anch'io.
0: Ma se abiti qui vicino,
1: eh?
0: Abiti qui vicino.
1: Sono 5 km, eh? Cioè, sono 10 km al giorno.
0: Vabbè, dai, su, falli in bicicletta, dai. Perché non vieni in bicicletta?
1: Non ho la bicicletta.
0: Ah, ok, allora hai risolto il problema. Scusa, 17:05.
2: Radio Company Time.

0: Cold Cold Man qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Sai che me l'ho dimenticato sto disco? C'è una di quelle cose che ogni tanto peschi fuori così, che non sono proprio anzianissime, ma sono comunque di qualche anno fa.
0: Bello e riascoltarlo.
1: Esatto, non te li ricordavi più. A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma Simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di cinema.
1: Cinema, esattamente, perché il Telegraph, secondo i suoi critici, diciamo, ha in qualche modo stilato una classifica di quelli che sono i migliori film storici.
0: Storici. Che raccontano una storia vera.
1: No.
0: O sono ambientati?
1: Ambientati nella storia.
0: Quindi cioè, in costume.
1: Film, sì.
0: Più o meno in costume.
1: Esattamente, questo è il caso di un regista famosissimo per altri film, meno famoso per il film invece che ha vinto, che secondo la critica è in effetti un film storico senza precedenti. Ok, allora si parla intanto di regista, parliamo di Stanley Kubrick.
0: Okay,
1: Stanley Kubrick,
0: c'è il segno della croce, come c'è,
1: beh, bravissimo. 1971 esce Arancia Meccanica, va bene, fa sicuramente, ci sono altri capolavori come ad esempio 2001 Odissea nello spazio, che tra l'altro questo regista è presente in tantissime classifiche che riguardano il cinema, ma in particolar modo in questo caso con un film che io non avevo mai visto, non avevo mai considerato, era una cosa di quelle che proprio avevo così saltato più pari, ma che in realtà è a quanto pare il miglior film storico, ed è Barry Lyndon del 1975.
0: Bell'anno quello, 75,
1: quell'anno in cui sei nato tu, amico mio. E tra l'altro una cosa che farò probabilmente sarà guardarlo, anche se credo che mi annoierà un po', e questo infatti è stato il primo, diciamo, quando uscì il primo commento che fece anche la critica, anche il pubblico: noioso, lento e così via. Ma a riguardarlo oggi invece contiene una serie di dettagli, una serie di elementi che sono decisamente importanti.
0: Quindi segnatevi Barry Lyndon,
1: sì, è in realtà una costola di un film che Kubrick voleva fare su Napoleone, ma alla fine non ci riuscì per vari motivi, e lo stesso film ebbe un po' di problemi durante le riprese, durante
0: quindi 300 dovete
1: giorni.
0: Accantonarne buona parte, diciamo.
1: Buona parte. Sì, esatto. Sai che leggo questa cosa perché sono robe che mi trippano.
0: Ti vedo quasi sudato, cioè stai quasi sudando, incredibile.
1: Perché quando andò a fare le riprese di questo film, Stanley Kubrick subì anche, diciamo, le minacce dell'ira. Perché alcune riprese furono fatte in Irlanda, e quindi dovette praticamente scappare, cioè in fretta e furia.
0: Quanto sei eccitato? Fammi vedere.
2: Ha un'erezione.
1: Beh, mitico Stanley Kubrick, dai, mitico.

0: The Weeknd, Save Your Tears, e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: La chiusura del Brennero, prevista sabato 30 maggio per una protesta ambientalista in Austria, potrebbe provocare pesanti ripercussioni sul traffico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Parte dei mezzi diretti verso Austria e Germania sarà deviata lungo l'asse Tarvisio-Salisburgo, con criticità attese su A4, nodo di Palmanova, e A23, autostrada Alto Adriatico. Ha già attivato il bollino rosso nel pomeriggio e predisposto misure straordinarie per gestire l'aumento dei flussi durante il ponte del 2 giugno. A Verona è stato deciso anche il blocco di camion diretti al Brennero dal casello di Verona Nord tra le 6 e le 20 di sabato. A voi.
0: Alla prima collaborazione insieme, Emma e Ercomi hanno detto che ad unirli è stato il modo simile che hanno di vivere l'ambiente professionale. Il singolo invece è una canzone che parla di malintesi, dei non detti che creano fraintendimenti e di come la mancanza di dialogo possa generare incomprensioni, rabbia e frustrazione. Sentiamo Emma e Ercomi. Arriva Vacci Piano.

0: E Marcomi con Vacci Piano qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torneremo con Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburante, sono i 50 euro che
1: sono gli effetti sono,
0: di qualche sostanza, esatto, va bene. 50 euro di buoni di San Marco Petroli da vincere tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto.

0: ma che dobbiamo restituirli. Company.
1: Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Babs, Better Times.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Troublemaker, Taio Cruz e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Non c'è molta scelta, soltanto due categorie stasera, cioè intelligenza artificiale e colpo grosso.
2: Lo show.
0: Va bene, allora ovviamente per vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
2: che vi ricorda la F101, la benzina speciale di SMP con oltre 100 ottani, che ti fa sentire la risposta del motore, ti fa cambiare la guida, ti fa sentire il controllo, ti fa sentire la differenza. Oh, e poi roba. È particolarmente indicata per auto, moto
0: e anche
2: barche a motore.
0: Barche a
2: di
0: motore.
2: Cui tu sei dotato, un bel 24 metri ormeggiato proprio di fianco a casa tua.
0: Peccato che mi sa che quelle lì vanno a gasolio.
2: Cosa?
0: Le
2: barche a motore?
0: Quelle lì di quelle dimensioni là, sì.
2: Non lo so.
0: Sì, non lo so.
2: Sì, beh, ma tu non vuoi avere un 24 metri a benzina? Dai.
0: A gas. Va bene, allora 333-2688-688, intelligenza artificiale oppure colpo grosso, lo show. Scegliete una di queste due categorie, ovviamente scrivetecela al 333-2688-688. Vi fermo una domanda che riguarda la categoria più votata del giorno. Vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri. Quindi scegliete tra intelligenza artificiale o colpo grosso.

0: Devotion, Joe Corrie, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso andiamo con cervelli in fuga. La categoria di oggi, caro mio, sai qual è?
1: Te l'ho già, fatto l'effetto.
0: Colpo grosso.
1: Lo show.
0: Vediamo se Alessandro saprà rispondere alla domanda.
1: Esatto, però intanto allora diamo il benvenuto ad Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, benvenuto.
2: Ciao. Aspetta un attimo. Buona serata.
1: Abbiamo anche la seconda sigla. Molto anni 80, però.
0: Beh, era un show degli anni 80.
1: Te le ricordi le ragazze?
0: Ma in realtà ero piccolo, quindi in realtà non l'ho mai. Non l'ho mai apprezzato fino in fondo. Cioè, allora ero già letto.
1: Io invece, cioè, qualche capezzolo sono riuscito a vederlo, eh.
0: Vabbè. Allora, Alessandro fa l'artigiano. Sì. In che cosa artigiani, Alessandro?
2: Allora, cosa diciamo? Mi occupo di tesseggiature e di controsoffitti.
0: Ah. Tesseggiature e controsoffitti, va bene.
1: Bene.
0: È un po' caldo per lavorare in questo periodo così, no?
2: È un po' caldo, effettivamente sì.
1: Ok. Un ciccinino, tu ovviamente sei riuscito a vedere qualche puntata di Colpo Grosso, no?
2: Qualcuna l'ho vista, che ero giovane, allora dovevo guardarle di sfuggita perché i miei genitori se no mi sgridavano.
1: Di nascosto?
0: Di nascosto, sì, no? Di sfuggita. Così per caso ho buttato l'occhio, no?
1: Esatto.
0: Cioè, lì è proprio di nascosto, va bene.
1: Anch'io. Allora, Alessandro, se sei pronto, sai che io ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi, ok?
2: Certamente.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria Colpo Grosso.
0: Vieni qua!
1: Lo show! Allora, Alessandro, chi è stato lo storico e più celebre conduttore di questo game show sexy degli anni 80 e 90? A. Umberto Smaila. B. Giorgio Mastrota. C. Mike Bongiorno. Via con il tempo.
2: Umbertone Smaila.
1: Esatto. Sì. È stato lui, anche se
0: che poi tutt'oggi, diciamo, come personaggio anche lo rappresenta bene, perché lui ha continuato un po' in quella strada.
1: Sì. Anche se l'ultima stagione, le ultime due, la conduzione era cambiata.
0: Ah sì?
1: Sì. Però non mi ricordo
0: chi c'era.
1: Più
0: chi One?
1: C'è. No.
0: Quello di Bim Bum Bam.
1: Paolo Bonolis. Chi c'era?
2: Lina Lorenzi, mi sembra.
1: Non me lo ricordo, adesso controlliamo. Comunque, quello che è certo, quello che è certo è che hai vinto.
0: Sì, scusa. Quello delle due o tre puntate viste così di sfuggita, cioè
1: io?
0: Così a no, lui Alessandro,
1: okay, sì,
0: che
1: sì.
0: Poi no. Cioè, si ricorda persino il nome del conduttore, quello che proprio
1: lui conosce anche tutti i nomi. Lui conosce tutti i nomi delle ragazze cin cin.
0: Esatto. Allora, Alessandro, dai, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: E noi il nostro l'abbiamo fatto. Ciao Alessandro, grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Ciao. Tutti ma simpatici e

0: stato l'altro conduttore, conduttrice, conduttore di Colpo Grosso?
1: Maurizia Paradiso. Maurizia Paradiso.
0: Grandissima, tra l'altro, cioè, simpatica. Diciamo l'estetica di una donna, ma il carattere di un uomo molto.
1: E anche un'altra roba che inizia per K e non finisce per rattere, però te lo dico.
0: Va bene, è leggermente esplicito, sì, diciamo. Così. Va bene. Adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Grazie per la linea, parliamo ancora di sport perché il francese Magnier conquista la 18ª tappa del Giro d'Italia sulle colline del Prosecco, centrando il suo terzo successo in questa edizione. La frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo si è decisa in volata dopo il passaggio sul muro dei Ca del Poggio, che però non ha fatto selezione. Secondo Filippo Zambanini, mentre Jonathan Milan chiude deluso, resta invece saldamente in maglia rosa Vingegaard. L'altra notizia principale di sport di oggi è che si firma a Roland Garros il cammino di Sinner, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo essere stato avanti di 2 set e vicino anche alla vittoria. L'azzurro è condizionato da un evidente calo fisico e dal gran caldo, ha ceduto dopo un match iniziato in totale controllo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati streamo.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: se fossi scattare una foto.
1: Amore, è il disco di Elisa. Con questo noi siamo arrivati alla fine. Ciao.
2: Oh yeah, torniamo domani però tra le 16 e le 18 per il nostro Dai che venerdì.
1: Esattamente. Grazie a tutti voi, grazie anche a Stefano Ferrari.
2: Grazie anche a Pietro.
1: E grazie soprattutto a Jimbo. Che se non ci fosse lui, 18 e 2 minuti. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
3: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Grazie a Stefano Conte che ci ha preceduto e noi siamo pronti per due orette. Io oggi, caro Gianluca, mi sono divertito, lo sai, davvero, vero? Eravamo insieme al DJ Nick a Cadel Poggio, nel muro di Cadel Poggio con Radio Company. Perché c'era il Giro d'Italia, un'emozione pazzesca, ma veramente pazzesca, meravigliosa, bellissimo, bellissimo tutto. Ed è veramente un piacere essere lì, proprio con i gadget della radio, la gente che... Bellissimo, un'atmosfera meravigliosa, quindi grazie a tutta la Carovana Rosa e grazie ovviamente a tutti gli amici di Radio Company e di Cadel Poggio. Ma noi siamo pronti per partire due orette assieme. Cosa faremo stasera? Le cose da pezzi cosa faranno? Quali saranno le cose da pezzi di questa sera? Non lo so, lo decideremo insieme, lo decideremo tra pochissimo. Però prima c'è un bel consiglio. Vamo a scegliere consiglio 1 o consiglio 2? Il 2, giusto?
1: Yeah.
0: Sempre quello un po' più... un po' piuttosto, quello che muove, così, diciamo, le menti, le meningi. Sentiamo un po' le menti pensanti. Shaman.
2: Ricorda, non conta chi è buono di fronte a te, ma chi è leale alle tue spalle. Matteo

su Radio Company. Buona serata, buona serata. Avete presente il primo appuntamento? Avete presente? Ma mettiamoci dentro anche il colloquio di lavoro. Cioè un appuntamento comunque importante, importante, che comunque ti mette in soggezione, ok? Le gaffe. Le gaffe date dall'emozione, le gaffe date dall'insicurezza, le gaffe date dall'incomprensione, le gaffe date dal momento sbagliato. Cioè ci sono tante cose, tante cose. Le gaffe, dove vi siete anche un po' vergognati, perché no? Al primo appuntamento, quali sono state? Io per esempio una volta ho sbagliato di baciare una ragazza. Me lo faccio da solo, aspetta, Sì, è successo, cioè ho sbagliato. Ho messo le labbra, vabbè, non posso dirlo in radio, comunque ho sbagliato. Insomma, primo appuntamento, provate a pensarci. La gaffe fatta al primo appuntamento qual è stata? 3332-688-688, la condividiamo, mandate degli audio, perché dagli audio riusciamo a capire anche la vostra enfasi e il vostro stato emotivo. Ed è quello la cosa bella, a tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Comrade, Young Dorsal, su Radio Company. Abbiamo parlato di primo appuntamento, abbiamo iniziato così la puntata di questa sera. Ma il primo appuntamento nel quale vi è capitato di fare una gaffe clamorosa, potrebbe essere anche il primo appuntamento, il primo colloquio di lavoro, o il primo appuntamento che è tra amici, non proprio al primo appuntamento del partner, ok? È chiaro che è lì che nascono le cose più forti, le cose diciamo più strane, perché c'è lo stato emotivo che fa pressione. Tra l'altro gli esperti gli esperti del dating dicono che oggi tra app social c'è ancora più pressione, perché bisogna piacere subito, bisogna far bella figura al primo colpo, trovare le parole giuste, e quindi queste cose fanno aumentare un pochettino le figuracce. Però la mia domanda è: vi è mai capitato? Anzi, addirittura diciamo forse quella gaffe lì dopo rimane nella memoria di chi ero con voi o anche in voi, o magari diventa un motivo per diciamo per farci piacere di più, perché no? Quindi la gaffe, stiamo parlando di gaffe al primo appuntamento. Facciamo qualche esempio, che ne so, chiamano la persona col nome della ex, cioè proprio questo è, cioè questo non si deve fare. Provi a fare il brillante, a raccontare della storia divertente sbagliando completamente il finale. Altra figuraccia, per esempio. Ma ce ne sono tantissime. Poi potrebbe essere anche il mondo del cibo, che là proprio. Se tu davanti hai, parli, cominci a parlare di vino, fai vedere che lo sai, e davanti tu hai un sommelier, una persona che ha fatto un semplice corso di avvicinamento al vino, fai di quelle figure se non dici le cose giuste, che non hai nemmeno idea. Quindi le gaffe al primo appuntamento, le vostre, quali sono state? 3332 688 688. Intanto arriva Justin Bieber.

0: con Becky G, Sorry Papi, questa Radio Company. Con i gruppi Gianluca Pagilli, il primo appuntamento, le gaffe, quelle più grandi, quelle più che sono rimaste anche nella vostra storia. Io volevo far bella figura, una figura quelle eleganti, e ho ordinato gli spaghetti allo scoglio. Poi dopo 10 minuti avevo gambero nei capelli, sugo del vestito, camicia bianca medagliata, Federica, un disastro, da Verona, mamma mia. Al primo appuntamento ho parlato così tanto per nervosismo che a un certo punto lui mi ha detto: posso raccontarti anche io qualcosa? Posso farlo io? Oh, mamma mia, ma questi sono fattori emotivi, sono fattori anche belli, tra l'altro. Mi ero preparato una frase romantica e invece per ansia ho detto una cosa senza senso, tipo: hai capelli, hai degli occhi molto disponibili. Sono tutte le gaffe incredibili. Vabbè, dai, ne abbiamo parlato. Se volete dire ancora la vostra, se avete delle gaffe da raccontare, fatelo al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere!
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

Giovanotti, buon vento insieme ad Alfa qui su Company. Buonasera, buonasera. Andiamo un salto in Giappone perché c'è una nuova tendenza del, per fare del fitness. C'è una tendenza nuova in questo mondo e, che riguarda comunque la parola running. E dice uno, ma no, assolutamente, cioè non voglio far fatica poi con questi caldi come adesso, insomma. Chi me, no, assolutamente no, preferisco fare altro, magari mi prendo una buona dieta, però dice, no, attenzione, la filosofia è una, diciamo, quasi rivoluzionaria. Bisogna correre sì, ma pianissimo, e si chiama slow running oppure slow jogging, ok? Cioè bisogna andare talmente lenti, però bisogna fare il movimento della corsa, però lenti, del quale si può ancora parlare, che non è neanche una camminata veloce in realtà, perché già vai più veloce di quello che sto parlando io. Quindi devi cercare di... Nasce in Giappone, una tendenza scoppiata sui social, è virale e quant'altro, se volete andare a documentarvi. È così, fatta anche per quelli che magari non hanno proprio l'allenamento, ma non solo nelle gambe, ma neanche nella testa, non hanno mai visto il proprio corpo muoversi, fare dell'attività fisica, oppure per i principianti. Ad ogni modo, questa idea che nasce in Giappone... è uno dei concetti chiave del cosiddetto Nico Nico Pace, cioè il ritmo del sorriso. Devi farlo, ma devi anche riuscire a parlare. Questo ti dà relax, ti aiuta, il cervello si muove in maniera differente, comincia a rilassarsi, comincia a far rilassare altre parti del corpo. E come detto prima, si chiama slow running oppure slow jogging. Se volete provarlo, provatelo, poi mi dite come andate, insomma. Ecco, magari mi dite se siete dei campioni di running, fate le mezze maratone, le maratone. Che tipo di maratone fate? Che tipo di maratone fate? Per qualcuno una maratona potrebbe anche essere divano, sacco dell'immondizia, bidone, divano. Questo potrebbe essere il massimo sforzo per qualcuno. Vabbè, dai. Arriva Silk City con Electric City.

0: su Company. Allora, prima di fermarsi un attimo, c'è una notizia che arriva dalla Sardegna, precisamente dalla zona di Sassari, dove ci sono due situazioni che fanno un po' discutere, assurde, molto all'italiana tra l'altro. Allora, succede sulla spiaggia di Portoferro. Questo litorale è molto conosciuto perché da tantissimi anni convivono tranquillamente due gruppi di persone che vanno in spiaggia. Quello classico, bagnanti in costume, famiglie, bambini, racchettoni, ombrelloni, eccetera, eccetera, bambini che urlano, che giocano, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, divisa, ci sono i naturisti, che lì hanno proprio la zona loro dedicata. Tutto abbastanza sereno fino a qua, fino a quando non sparisce il cartello dove divideva le due zone. Ma come fa a sparire il cartello? Ma io voglio, cioè, ma poi come? Ma è impensabile sta cosa. E quindi figurati cosa è successo. È diventato un po' tutto uno in mezzo all'altro. Un disastro, polemica non finire. Poi insomma hanno in qualche modo rimesso a posto la situazione. Però ti immagini, Pacini, che tu sei lì, tu che frequenti quelle spiagge, no? Quelle nudiste, è vero o non è vero? Sì, frequenti.
1: Quelle naturiste.
0: Non vuoi dirlo?
1: Vabbè, ti immagini che dopo... Mettiamola così.
0: Abbiamo scoperto una cosa nuova di Pacini. Vorresti andare?
1: Perché no?
0: Ok, vabbè. Ci fermiamo qua in tutti i sensi, eh? A tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: sulle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Jebosa con Magnetic su Radio Company. È già finita la prima ora. Mamma mia, ma che veloci, ma che veloci. Il tempo corre troppo stasera. Gianluca Pacini, tra pochissimo, siccome tu sei un romanticone, ma tanti all'ascolto sono dei romanticoni, parleremo di tramonti, perché c'è in questi giorni il più bel tramonto a Manhattan. Comunque in New York c'è un motivo scientifico perché avviene due volte in un anno, ma ci sono tanti punti, tanti posti in giro per il mondo dove si possono vedere i tramonti. C'è anche la terrazza di Sant'Antonio ad Ibiza, per esempio, ma ce ne sono ancora, ce ne sono ancora. Magari se ne avete voi dal balcone di casa potete dircelo più tardi. Intanto vediamo cosa abbiamo fatto, vai.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Bam Bam Bambina su Company. Tutto nasce da questa notizia. Abbiamo parlato, ho citato i tramonti poco fa. Nasce dalla notizia che a New York in questi giorni, avviene due volte l'anno, 28 maggio, 12 luglio più o meno, c'è un fenomeno che si chiama Manhattan Hinge. Cioè tu riesci a vedere il tramonto, il sole, la palla rossa del sole che si allinea con la direzione delle vie che dividono la città da ovest ad est. È un qualcosa di incredibile. Se voi andate un po' a googolare, io vi dico anche la fonte, Focus, andate là e vedete di cosa vi sto parlando. Sembra un film, sembra quasi un quadro, un poster, ed è meraviglioso. Avviene due volte all'anno, e da qui ho detto: ma dove sono i posti più belli per vedere i tramonti? C'è anche la piazza di Sant'Antonio a Ibiza, ok? La parte più tranquilla di Ibiza, non dove c'è la discoteca, quella parte ovest, meraviglioso, bellissimo. Santorini, andiamo in Grecia, celebre in tutto il mondo per le sue case bianche, le cupole blu a picco sul mare Egeo, quindi una suggestione incredibile. Taj Mahal in India, il tramonto regala una luce spettacolare che si riflette sul marmo bianco del mausoleo. Anche questo è molto bello. A Uluru in Australia, il maestoso monolite sacro nel cuore dell'outback australiano che cambia colore al tramonto. E questo poi è il bello. Vabbè, il Grand Canyon in Arizona, cioè secondo me quello è il colore del tramonto per antonomasia, perché sembra che le gole del Grand Canyon si infuocano, capito? Cioè bellissimo, è bellissimo. Poi Piazza Michelangelo Firenze, la tua Firenze, no beh, tu sei di Siena, però insomma nella tua Toscana c'è, caro Pacini, per uno scenario più vicino a questa terrazza offre una vista impareggiabile sui tetti di Firenze. Qual è il vostro posto del tramonto più bello? Da casa vostra si vede un bel tramonto? Raccontatemi, se avete anche delle foto mandatele, o raccontatemi dove andate a vedere di solito il tramonto voi. 3332 688 688 è il momento dei Maneskin.

0: Oh my god.
1: Talk to me.
0: I knew we were gonna dance, but...

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Weekend su Radio Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Gio, da Ale De Biasi. Abbiamo ripreso con la seconda parte di Musica Maestro in questo giovedì 28 di maggio e andiamo avanti con il prossimo disco. It's the Time, Stefano Tirelli, Dimo insieme a Randy Houston su Company. Radio Company.

Parasite, Calvin Harris con la voce di Ellie Goulding. Ancora buonasera amici da Joe, Dario e De Biasi. Siamo pronti invece per altra musica, ma attenzione, io vi ricordo come al solito che se avete voglia di riascoltare questa puntata, o che cavolo ne so, avete voglia anche di scoprire altri contenuti, potete farlo tranquillamente scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Streammo, ma ovviamente si scrive Streammo, quindi mi raccomando, non solo musica, ma potete trovare anche contenuti che hanno a che fare con lo sport, con indagini, insomma un sacco di cose. Intanto però torniamo a noi subito, Phil Harris, Peacemaker con Roger Rabbit. Radio Company, musica.

riguarda questa sera, amici, grazie, grazie al mio amico Ale De Biasi. Ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con una nuova puntata di Musica Maestro. Da Joe è tutto, adesso invece vi lasciamo con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday.

0: Radio Company, musica maestro.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Buona serata a tutti, ben ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Questo è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ritorna Company Yesterday anche stasera, giovedì 28 maggio. Io sono Fabio De Magistris. Come sempre, non sono da solo, c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia. Sarà lui quindi a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Quindi non perdetele, come dico sempre. Tra poco R. Kelly, ritroveremo Home Alone, poi Nelly Furtado, Mariah Carey, subito B.O.B. con Airplane.